0: Betty Girl, Anna, con Betty.
1: Betty. Vabbè, ma pure noi siamo Betty.
0: Bellissimi,
1: bellissimi. E a proposito di belli o bellissimi,
0: ieri sera c'è stato, piazza del plebiscito, la partita che abbiamo vinto. Poi avremo un collegamento proprio più tardi per parlare proprio di questo, degli europei di pallavolo.
1: Beh, siamo radio partner.
0: Però a un certo punto, sì, un certo punto, tra riprese con droni, sembrava un film, ragazzi.
1: Ma un film vero. Poi, fra l'altro, ho iniziato anche, come si dice in tedesco, a stizzicare.
0: A schizzicchiare.
1: Un po' di acqua. E quando arriva il ribaltone, cosa si fa? Amore, che facciamo? Usciamo? Ma no, guardiamoci un film in televisione, esatto, dai. E iniziano i litigi.
0: La cosiddetta serata cinema, che a volte si fa con i figli, la moglie, ma anche con amici.
1: Ma, ma per esempio a casa tu chi scegli? Tua moglie o tuo figlio? Perché tu sicuramente
0: mia moglie e mio figlio scelgono il film.
1: Ma però, cosa? Cosa? Ve lo chiediamo a voi. Allora, 347 490 0042, memorizzatelo.
0: Organizzate una serata cinema, va bene? Siete team vecchi film classici o film nuovi di tendenza? Meglio un bel blockbuster del passato o un film appena uscito e super ben recensito, eh?
1: Quindi quali piace, il classico conosciuto, così anticipate le battute a tutti gli altri o le scene, oppure novità per tutti? Di che team siete voi? Tu, Max?
0: Ma è blockbuster.
1: Blockbuster.
0: Certo.
1: Anch'io, ma me le hanno chiusi, non so più dove andare.
0: 347-490-0042, fateci sapere cosa scegliete voi. Tra poco ascolteremo i vostri messaggi, dai.

0: always follow me.
1: Andrò a vedere.
2: Sembra proprio il titolo di un film, Working Class Hero.
1: Quando
2: Green
1: faranno
2: Day.
1: Il biopic, io andrò a vedere perché Green Day mi piace.
2: Ah,
1: per
2: mia,
1: però a casa io sono per i film antichi.
2: Esatto, se organizzate una serata cinema, siete di quelli che scelgono film vecchi, classici, vecchi e un po'.
1: Conosciuti.
2: Classici,
1: sì.
2: O film nuovi di tendenza. Mm. Meglio un blockbuster, quelli del passato, oppure il film appena uscito, sai, quelle
1: le ultime novità che sono copiate dai vecchi.
3: Ciao Augusto da Doglianova.
1: Ciao.
3: Io sono per il passato. Film come Jurassic Park, Ghostbuster, roba così. Solo roba vecchia. Ciao, saluto.
1: Super classici però, super Jurassic Park e Ghostbuster.
4: Io credo di essere a metà tra le due cose, perché sono nostalgica verso i film vecchi e curiosa per i film nuovi, però. Ciao Elisa.
1: Ho detto a metà, pensavo, io vedo un tempo di uno, un tempo di un altro.
2: Però c'è un radioascoltatore invece, anzi più di uno, che dicono quelli vecchi serata nelle serate cinema a casa, quelli nuovi invece si va al cinema per sostenere anche
1: certo.
2: Il cinema.
1: Tra l'altro è giusto così.
5: Ciao Max e Max. Hola. No, io assolutamente novità. Che a vedere sempre gli stessi film. No, la monotonia no.
2: No, ma non è monotonia. Anzi, a volte, quando rivedi un film per la decima, quindicesima volta,
1: noti altre cose.
2: Cogli delle sfumature che ti erano passate.
1: Coi film di Totò, è un continuo. Più li vedi, più trovi un'altra virgola che ti mancava. Ma.

Good Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: Sì, se c'è qualcuno che ascolta della bella musica in questo momento, si sbaglia Radio Fischi.
1: È automatico. Proprio dei grandi film, la Carpenter, il cognome, grandissimo regista, John.
0: Però non sono imparentati.
1: Porca miseria, ci speravo per un attimo. Però.
0: Altri messaggi, dai.
2: Allora, se dovessi scegliere tra Frankenstein Junior di Mel Brooks, è un film attuale appena uscito. Frankenstein Junior sempre e per sempre.
1: Perché film nuovo,
2: cioè, quel film è grandioso, proprio grandioso. Un bacio, Stella da Napoli.
0: Però pensate che per le nuove generazioni, quelli che stanno andando adesso, diventeranno dei classici.
1: Certo, ma molti neanche l'hanno mai visto, questo è il dramma.
3: Beh, assolutamente, team, grandi classici e comici. Un abbraccio.
1: Però visto che tutti i classici sono tutti tristi.
4: Buongiorno, Kiss Kiss. I film di Sergio Leone, tutta la vita. Ciao da Gaetano, da Barletta.
0: Serata cinema con un film di Sergio Leone.
5: Ciao ragazzi, io per il cinema, se devo fare una serata revival, c'è solamente un film, o meglio, una trilogia che voglio vedere, che è quella di Ritorno al Futuro.
6: Da Radio Kiss Kiss, io sono per tutti e due. Nel senso che grandi film come ieri sera mi sono rivista Il Gladiatore, me lo riguarderei ancora altre mille volte. Al cinema non ci riesco a andare tanto, però ci sono dei film che effettivamente devi vedere solo al cinema, tipo l'ultimo Avatar.
1: Mamma, Avatar.
7: Good morning, Kiss Kiss. Io da quando hanno fatto le serie, soprattutto quelle su Netflix, i film vecchi e nuovi mi sembrano sempre troppo corti e quando finiscono è come se mi mancasse l'aria, invece le serie mi danno la possibilità di proseguire.
0: Sì, siamo stati un po' traviati da queste piattaforme. Porca miseria,
1: 3 ore e mezza, ma è già finito.
0: James Blunt.

0: ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
6: Porca vacca, non sul tappeto!
7: Da un euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Un euro.
8: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
9: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad. Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
0: Kiss Kiss. Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te. La musica più bella suona solo

0: partendo per queste Radio Kiss Kiss. A proposito di cinema, tra non molto stamattina la mostra del cinema di Venezia sarà presentata in anteprima mondiale il docufilm Sail, dedicato al trofeo sportivo internazionale più antico del mondo, ancora in palio tra l'altro. Ovvero l'America's Cup. In diretta con noi da Venezia Marzio Perrelli, CEO dell'America's Cup Partnership, che presenzierà l'evento al Teatro Sala La Gula tra pochissimo. Buongiorno dottore, benvenuto.
1: Buongiorno Max, buongiorno a tutti voi.
2: Kiss, grazie di essere qui con noi.
0: Allora, un lungometraggio che racconta i retroscena di una delle gare più antiche del mondo, no? Le rivalità, gli atleti, insomma tutto quello che c'è dietro, non solo all'America's Cup ma anche alla Louis Vuitton Cup. Stiamo parlando della 37esima edizione. Lei l'ha visto il film, dottore?
1: Io l'ho visto, sì, l'ho già visto. Molto bene. Devo stare a un luogo dove unire l'America's Cup con il cinema, onestamente non credo ci fosse un posto migliore di questo.
2: Un attimo, dottore, un attimo, la sentiamo malissimo.
0: Allora, la sentiamo male, diamo la possibilità al nostro Andrea di ripristinare il collegamento. Vai. Perché è veramente...
2: È calato il vento, si ferma la regata, è un classico.
0: Allora, è un lungometraggio che racconta veramente... che tra l'altro noi ci sentiamo di consigliare. Sì. Io ho letto la trama, la descrizione. Tutti coloro che si stanno avvicinando a questo sport per la prima volta, ma non soltanto i cultori, di guardarlo proprio prima di quello che succederà tra non molto, proprio qui nel Golfo di Napoli. Allora ci siamo, dottore. Lei stava dicendo che insomma.
1: Ho visto il film, sì. E devo pensare che se dobbiamo trovare un luogo dove unire i due mondi, quello del cinema e dell'America's Cup, onestamente. Meglio di Venezia non c'è nulla, sia per prestigio della mostra del cinema, con una città che ha nel proprio DNA la vela, il mare, il vento e diciamo da Marco Polo in avanti fino al Moro di, Venezia è legato. Quindi, come dicevate giustamente voi, questo film racconta non soltanto quello che succede in mare, quello che si vede durante le regate, ma tutto quello che è il behind the scenes, quello certo. Che c'è prima, perché comunque ci sono storie di vita, di famiglie che si spostano, vanno a vivere in giro per il mondo, di rivalità, di gioie, di passioni.
2: Perché
1: quindi
2: non
1: un po'
2: è la
1: quello
2: gara,
1: è l'antipasto,
2: giusto?
1: Di quello che vedremo a Napoli.
2: Non è la
1: no,
2: gara
1: la storia
2: che
1: racconta
2: tiene,
1: la. No, il film racconta la gara di Barcellona, ma il dietro le quinte della gara di Barcellona. Quindi, appunto, quello che c'è durante. Che poi alla fine sono 3 mesi. Come vedremo l'anno prossimo a Napoli, e quindi c'è tanto, c'è rivalità, c'è gioia, c'è passione, dramma, è bello perché c'è un aspetto che non è mai stato, secondo me, divulgato abbastanza.
0: Allora, noi prima l'abbiamo detto mentre cercavamo di ottimizzare il collegamento, andare a vedere questo docufilm sarebbe una sorta di libretto di istruzioni per tutti coloro che si stanno avvicinando per la prima volta a questo trofeo, no? Possiamo dire così, no?
1: Esattamente, è un libretto di istruzioni dove magari uno si appassiona anche per un team piuttosto che per un altro. C'è da dire che Barcellona rispetto a Napoli ha qualcosa di meno, perché a Napoli avremo per la prima volta tutti e quattro i team vincitori della Coppa America. Bello. Che si sfideranno in acqua, e questo non era mai successo prima.
0: E a questo punto, diciamolo, per quanto ci riguarda, ci diamo appuntamento proprio dal 24 al 27 settembre prossimo, dopo la preliminare di Cagliari c'è il PRCU di Napoli, che ospiterà poi a luglio, ribadiamolo, la 38esima edizione del trofeo. Allora, lei ha già detto che sarà una vera e propria prova generale, ma più che prova generale un primo appuntamento, no? E poi dopo andiamo tutti a goderci il Golfo di Napoli. Quindi a presto, dottore.
1: A presto a voi. Come dite, è una prova generale, ci sarà tanto di bello, ci sarà probabilmente qualcosa anche da imparare, ma arriveremo poi tra maggio e luglio dell'anno prossimo pronti.
0: Grazie.
1: Per un evento storico.
0: Grazie
1: a voi.
0: Allora ringraziamo il dottor Perrelli, Marzio Perrelli, CEO dell'America's Cup, e ricordiamo che Radio Kiss Kiss è la radio ufficiale di questo evento pazzesco.
3: Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Oplay.
1: E voilà, guarda chi arriva.
0: La Miley, adesso vuole essere chiamata Miley.
1: Quindi ufficiale.
0: Sì.
1: Quindi Cyrus non la conosciamo.
0: No.
1: Allora arriva Miley, non sappiamo dove è Cyrus, con Buzz Persuaders. È giusto? Sì e no, comunque New Kiss.
2: Let's go.

0: Swains, Miley Cyrus, New Kiss.
1: Grande, e adesso vediamo un po' com'è sto ribaltone. È arrivato comunque a pezzi. E ci colleghiamo con i nostri amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare sull'Italia, ma il tempo rimarrà ancora incerto su parte del paese. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole, alternato però a una diffusa presenza di nubi, con possibili precipitazioni irregolari, soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Durante le ore pomeridiane persisterà una certa instabilità al centro-sud, dove potranno svilupparsi rovesci sparsi, più probabili lungo il versante adriatico. Massime in calo tra 23 e 26 al nord e tra 24 e 28 al centro, tra 27 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Se sei made of kiss kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss! Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Kiss kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
8: Kiss kiss.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Kiss kiss.
11: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Kiss kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via via.
4: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50%, a 8,95 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: fanno fuori il mondo, sì. A volte non c'è bisogno di prendere un aereo oppure di prendere la macchina, basta andare a vedere un bel film
1: e viaggi, è vero, viaggi. Tutto il mondo. Tanti viaggi, film ci hanno fatto conoscere posti, personaggi, usanze, culture, no?
0: Esatto.
1: E altrettanto abbiamo fatto noi italiani.
0: Stiamo parlando stamattina di cinema e stasera, no, domani sera ci sarà l'assegnazione del Leone d'Oro dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Cominciata
1: colpito...
0: il 2 settembre scorso, sì.
1: Ah, già, il 2, sì.
0: E 21 film in gara. E che ti ha colpito? Che cosa ti
1: no, ha pens- ah no, che hanno dato il leone alla carriera a George Clooney.
0: Certo.
1: Ma se è la nostra età, è un giovane, non ha la carriera. Che è vero, com'è?
0: Infatti, infatti, il primo grande momento glamour è stato George Clooney, che è arrivato al Lido con l'inseparabile Amal, a cui è dedicato l'ennesimo discorso di ringraziamento. Standing ovation per l'attore visibilmente commosso. E poi sono arrivati loro.
1: Andiamo,
0: gli Oasis.
1: Catapultati proprio sul Lido di Venezia. Col paracaduti sono arrivati.
0: Esatto, il loro docufilm. Oasis, Don't Look Back in Anger, si è trasformato il Lido in quasi un concerto, lo ha a un certo punto, si sono presi per mano.
1: Vabbè, loro possono fare quello che vogliono. Mentre Moretti ha fatto una cosa strana, è vero?
0: Sì.
1: Ha fatto una cosa che non fa nessun regista. Si è infilato, ha messo la capocella durante la proiezione per vedere i critici come reagivano.
0: Sì. Nella...
1: Ma si può fare? Però ne parla molto bene. Dai.
0: Esatto. Poi c'è stata la coppia Penelope Cruz e Javier Bardem, sono arrivati insieme per Bunker, il film, dove interpretano anche loro una coppia sposata in crisi, e anche lì c'è stata standing ovation, pianti e quant'altro.
1: Via andare. Ma ragazzi, John Malkovich per me. Quest'anno sì, mi butto su John Malkovich.
0: Tra poco parleremo di quelli che sono più accreditati a vincere il Leone.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente, Julie Bresh. Oh, mamma mia, sta arrivando una canzone dal 1986. In Excess, Need You Tonight. Qui il cantante
1: Michael Hutchins
0: è scomparso tragicamente, purtroppo sappiamo. Si fidanzò con Kylie Minogue.
1: Ah, non sapevo di Kylie. Vabbè, fra australiani.
0: Rimasero fidanzati per 2 anni e lui ha sempre detto: è stato il periodo più bello della mia vita.
1: Eh beh, in quel periodo lì sarebbe stato bello anche per noi, caro Giannini.
0: E in quel periodo mise su questo che è stato uno dei più grandi successi. Lui fece la melodia e i testi. Need You Tonight.

0: Need You Tonight in Excess 1987. Adesso c'è Cecilia Coscioni per il notiziario, le news.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura alla guerra in Ucraina, nella notte nuovo attacco a Kiev, colpito un edificio residenziale di 9 piani che è andato a fuoco, almeno 8 i feriti. In risposta le forze ucraine hanno attaccato la città di Saratov a sud-est di Mosca, incendiati una raffineria di petrolio e un deposito del colosso russo dell'e-commerce Ozon. Intanto il Cremlino nega ogni responsabilità circa il drone che ha sconfinato in Moldavia, provocando un allarme che ha bloccato a terra l'aereo del presidente ucraino Zelensky. Medio Oriente, i paesi arabi del Golfo Persico stanno organizzando un incontro con l'Iran per lunedì prossimo in Oman alla ricerca di un accordo temporaneo per sbloccare la navigazione nello stretto di Hormuz, a riferirlo il Financial Times. Intanto è a rischio l'altro passaggio marittimo fondamentale, lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso. I ribelli Houthi yemeniti alleati di Teheran avanzano lungo la fascia costiera. Secondo il sito Axios, l'Arabia Saudita ha chiesto a Trump un intervento militare, ma il presidente americano avrebbe rifiutato. In Italia con la politica, legge elettorale in discussione al Senato con la maggioranza compatta a favore dell'emendamento che permetterà di indicare fino a 3 preferenze sulla scheda insieme ai capilista bloccati. No invece dalle opposizioni che chiedevano la reintroduzione delle preferenze secche. Intanto il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise per il gasolio fino a giovedì prossimo. Entro fine mese è atteso il provvedimento con aiuti selettivi per alcune categorie di cittadini e imprese. La cronaca. La tragedia sul lavoro in Puglia, un 34enne operaio è morto dopo essere caduto da 9 metri di altezza mentre lavorava in un oleificio a Barletta. L'uomo era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'area è stata posta sotto sequestro. Pesanti disagi su tutto il centro nord investito da un'ondata di maltempo. 2 le vittime a Latisana in provincia di Udine, un 83enne è morta rimanendo intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato. I carabinieri hanno cercato invano di salvarla. A Sinalunga in provincia di Siena, fatale per un'altra anziana, la ferita provocata da una scheggia di una finestra andata in frantumi durante una tromba d'aria. Oggi allerta arancione in Friuli Venezia Giulia e gialla in altre 9 regioni. Lo sport calcio, notte da sogno per il Como che all'esordio in Champions rifila un secco 4-1 ai tedeschi dell'Lipsia. Inizia dunque con un successo l'avventura in Europa della squadra lariana. Torna invece con un punto dalla trasferta turca alla Roma, 1-1 Istanbul con il Fenerbahce. Pallavolo, alla presenza di Sergio Mattarella l'Italia parte con una vittoria agli europei nell'arena all'aperto di Piazza del Plebiscito a Napoli. Nonostante i ritardi a causa di pioggia e vento, i ragazzi di Fefe De Giorgi battono la Svezia 3-0. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
2: Good morning, Kiss Kiss.
0: Buongiorno,
2: Max,
0: buongiorno.
2: Fino alle 12. Hanno detto qualcuno, ha mandato un messaggio dicendo: voi siete un vero cinema, vi seguiamo per quello. Ci daranno una coppa volpe a noi, non volpi, c'era una coppa volpe come furbi. Ma noi abbiamo la colpa Carolina.
0: Sì, la Carolina, tra l'altro, è andata a vedere un film recentemente.
2: Sono curioso, cosa è andata a vedere?
0: La febbre del pascolo di sera.
2: No. Pensavo de Mul. Comunque, preparatevi che fra poco giocheremo con Caccia alla Bufala. E adesso, esatto. Che samurai! Flamingo.

0: tattici nucleari per aprire questa puntata del Kiss Kiss Trend Zone. Lucilla, come apriamo noi solitamente le nostre puntate?
1: Con il sommario.
0: E oggi ci sarà la sigla da parte di Lucilla.
1: No, la sigla la devi fare
0: Devo
1: tu perché buon auspicio, quindi vai con la sigla del sommario di oggi.
0: Sommario.
1: Che bella, sulla scia di Fabri Fibra di prima.
0: Certo,
1: sicuro
0: no,
1: avrà apprezzato anche Fibra se ascolta. Mamma mia, qualcuno ci faccia una sigla vera per piacere.
0: Oh, attenzione, oggi c'è un sommario che è stravario come al solito, sommario vario questo.
1: Esatto, il sommario. Dunque, Mattarella compare nel nostro sommario, quindi nei trend di quest'oggi. 11 settembre, doveroso fare anche un richiamo a quello. Matteo Lepore, c'è
0: Sindaco
1: una polemica.
0: Di Bologna.
1: Malpensa.
0: Sì.
1: Voli aerei,
0: certo,
1: quindi richiamo
0: si
1: quello.
0: Tutto.
1: C'è la Jasmine Trinca, una delle attrici italiane più brave che abbiamo, che però è stata coinvolta in una polemica.
0: Certo.
1: E poi cellulari.
0: Insomma, ragazzi, giusto per rifare un piccolo recap di come funziona la nostra trend zone, noi già dalla sera prima, ma anche il mattino stesso, guardiamo quali sono le tendenze. E diventa anche, come dire, c'è un cesto gigantesco, come i cesti che trovi nelle aree di servizio lungo le autostrade, dove ti trovi vecchi DVD e dici, aspetta, quale vado a prendere? Perché ci sarebbero tantissimi argomenti sempre di cui parlare ogni giorno.
1: E infatti noi cerchiamo di tenervi aggiornati su tutte le cose più discusse in Italia. Ci proviamo, speriamo anche di riuscirci. Vi ricordiamo anche 347 490 0042 il nostro numero nel caso in cui vogliate partecipare.
0: Ecco, qualora ci fosse anche un trend che non avete sentito nel nostro sommario, noi siamo aperti anche a sentire i trend dei nostri ascoltatori. Intanto Lenny Kravitz.

0: Un video davvero iconico, quello a corredo di questo disco The Maroon 5 con Cardi B, Girls Like You. C'è anche la moglie di Adam Levine, Beati Prinsloo, che compare alla fine. Che bella cosa romantica. Peccato che lui poi fosse un po'
1: vabbè. Davvero? Non entriamo nel gossip. Una cosa che l'ho scoperta adesso, in questo momento.
0: Non voglio entrare, sono cose vecchie.
1: Senti,
0: passate.
1: Ma puoi dire a tutti cosa hai fatto ieri sera, che è molto interessante?
0: Allora, ieri sì, vero, sono andata a guardare il documentario degli Oasis, quello che è stato presentato in anteprima a Venezia. Devo dire che è molto bello, però secondo me è ancora più bello per coloro che magari non hanno guardato il concerto dal vivo, perché è molto emozionante ed è un recap di tutti i concerti dell'anno scorso.
1: Quindi sarà figo per me, perché non sono andato l'anno scorso. Tu sei andata?
0: Esatto,
1: l'anno scorso,
0: sono andata a Wembley l'anno scorso a sentirli. Mi sono emozionata, ma è imparagonabile rispetto a quello che accade live, quindi mi sono emozionata a metà, ma ho visto gente anche piangere nella sala.
1: Però
0: quindi
1: pare che ci sia una buona notizia per i fans degli Oasis.
0: Esatto,
1: vero?
0: Perché proprio ieri sera a Manchester, durante un evento, si è alzato in aria un gruppo di droni che ha formato prima il logo degli Oasis e poi una data ben precisa, 14 settembre 2026 alle ore 16 britanniche, e il giorno e l'orario in cui verranno fuori i biglietti delle prossime tappe degli Oasis.
1: Quindi pare che verranno anche in Italia.
0: E sì, anche Liam Gallagher ormai l'ha detto, sì, veniamo a Roma, basta chiedermelo, perché sì.
1: Sì,
0: veramente. Con i suoi soliti modi aggraziati.
1: Grande, vedi, arrivano anche gli Oasis. Ieri sera invece mi sono guardato la partita di volley, già ne abbiamo parlato abbastanza, ma io volevo solo sottolineare una cosa, la gentilezza e l'educazione del presidente Mattarella.
0: Allora,
1: ogni tanto è tirato in mezzo perché appoggia una volta un governo, una volta quell'altro, ma quello deve fare il presidente della Repubblica, e lui l'ha sempre fatto in una maniera molto educata, senza mai travalicare di qua o di là. Ieri sera per me è stato bellissimo vedere che a fine partita è entrato in campo non solo a stringere la mano ad ogni componente della staff italiano, della squadra italiana, è andato a salutare uno per uno tutti i giocatori anche della squadra svedese.
0: Ragazzi, sembrava l'educazione,
1: sembrava il custode del campo che è andato in pensione a salutare tutti i vecchi giocatori. No, favoloso, grande, bravo Mattarella, sono dalla tua parte.
0: Vai, frontman degli Oasis,
1: sì.
0: Mattarella.
1: Tu per me.

0: Vinci con Fuga d'amore a Kiss Kiss Trend Zone. Lucilla, cosa ci stavamo dicendo fuori onda?
1: Eccomi, scusate, non avevo acceso. Voglio ricordare anche che nei trend di oggi c'è scuola, perché in questa settimana c'è stato il primo giorno di scuola per tantissimi studenti italiani, che andrà avanti anche nella prossima settimana.
0: Certo, 7 settembre il primo giorno è stato nella provincia autonoma di Bolzano, gli ultimi entreranno in classe il 17 in Puglia.
1: Sì, quindi una grande carrellata di sfilati, red carpet per questo inizio dei primi giorni di scuola. Facciamo un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti italiani, dai, lo facciamo oggi che vale per tutti i giorni.
0: Anche ai genitori. Anche ai genitori e agli abitanti delle grandi città, tipo anche Napoli, che quando inizia la scuola ci sono in determinati orari, diventano strade impraticabili.
1: Eh sì, parecchie congestioni, però io so che tanti genitori sono contenti che finalmente i figli ricomincino.
0: Certo, ieri parlavamo appunto anche di tutto ciò che sono i figli e non figli.
1: Tu te lo ricordi un tuo primo giorno di scuola a caso, uno qualsiasi?
0: Io sai che mi ricordo, cioè adesso non come se fosse successo ieri, però il mio primo giorno di scuola elementare me lo ricordo. Ricordo che io ero contento di andarci, quindi non ho lagnato, a differenza di come avevo fatto delle volte all'asilo, che io da bambino sono stato un po' rompipalle.
1: All'asilo si è piccolissimo.
0: Ho questo ricordo un po' particolare di quella che poi diventò la mia prima fidanzatina della storia, che ancora non ci conoscevamo, che piangeva disperatamente, cioè proprio era devastata dal pianto il primo giorno. Io la guardavo dicendo: chissà perché piange questa bambina.
1: Poi l'hai consolata, ovviamente.
0: Dopo diversi anni, no.
1: Come non l'hai consolata? Vedi, già si capì in primissima infanzia il tuo rapporto con le donne, e lei poi si è pure fidanzata con te.
0: Ma avevo 6 anni, ma non va.
1: Non ha colto le red flags.
0: Questo è un attacco. Questo è un attacco da parte di Lucilla nei miei confronti.
1: Vabbè, dopo ne parliamo meglio.
2: Il mondo corre, noi lo raccontiamo. Kiss Kiss Trend Zone.

0: giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Kiss, kiss.
7: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro? Tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso!
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99, Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Kiss, kiss, can't touch
10: this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Kiss, kiss.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
11: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 12:27 nella Trend Zone con Paolo e Lucilla su Radio Kiss Kiss. Oggi venerdì 11 settembre, Paolo.
2: Direi inevitabile che quando si parla di 11 settembre per quelli della nostra generazione il ricordo va al famoso 11 settembre, che tra l'altro quest'anno a questo anniversario, mi permetto di dire, tondo, no? Perché sì, sono esattamente 25 anni, proprio tra l'altro quasi in queste ore, ecco, diciamo.
1: Eh sì, c'è stato anche un enorme spettacolo, se vogliamo chiamarlo così, di droni ieri sera a New York. 2977 droni sono volati per commemorare, ecco, lo stesso numero delle vittime di quella giornata.
2: Ma non è di questo adesso che entreremo proprio nel dettaglio proprio di ciò che è successo, perché insomma ormai se ne sono dette di ogni, di cotte, di crude, di qualsiasi cosa.
1: Quante trasmissioni abbiamo visto dove ognuno citava il proprio ricordo di cosa stava facendo durante quell'accadimento?
2: Io ho un ricordo perfettamente lucido del momento in cui mi arrivò questa notizia. Io ero in stagione, ancora giovane, col capello lungo e nero, quando arrivò il nostro capovillaggio dicendoci proprio, mi ricordo questa frase: oh ragazzi, sapete che sembra che un aereo abbia preso contro una delle torri gemelle?
1: Sì,
2: questa
1: perché
2: frase.
1: All'inizio si pensava a un incidente, anch'io lo ricordo, ero appena tornata da scuola, ero a casa con i miei e tutti pensavamo che fosse un semplice incidente, cosa che purtroppo si è verificata non vera. C'è un fenomeno legato a questa cosa, si chiama flashbulb memory, il fatto di avere una memoria fotografica ci ricorda perfettamente cosa stavamo facendo quando c'è un accadimento importante.
2: Quando c'è un accadimento
1: nel bene e nel male.
2: Esatto, non necessariamente deve essere qualcosa legato appunto come una tragedia in questo caso, o anche qualcosa di estremamente bello, tipo, non so, credo che possa essere al pari di quando nasce il figlio a qualcuno,
1: certo,
2: potrebbe essere.
1: Certo, magari ricorderai quella scena impressa nella memoria per sempre, ma l'11 settembre ha cambiato nelle nostre vite che cosa? Anche il nostro modo di viaggiare, di prendere l'aereo, i controlli a cui siamo sottoposti, cosa che poi è andata scemando nel corso del tempo. E tra poco faremo un excursus proprio su questo.
2: C'è stato un cambio totale, ma non è un gran cambio quello che mi piace tantissimo risentire, questo pezzo dei Fools Garden.
1: Col bicchiere che si rompe?
2: Adesso.

0: Si sono appena disannunciati loro al Kiss Kiss Trend Zone. Lucilla, stavamo dicendo prima di come l'11 settembre abbia cambiato molti regolamenti, soprattutto anche a livello aeroportuale.
1: Eh sì, ha cambiato per sempre il nostro modo di viaggiare. Basti pensare che prima potevate imbarcare anche i coltelli e taglierini su un volo aereo, adesso è una cosa impensabile. Dovevamo, perché poi le maglie si sono un po' allargate, toglierci le scarpe, un controllo estremo sui liquidi, dovevamo passare sotto degli scanner molto precisi. Quindi subito dopo la tragedia dell'11 settembre c'erano delle regole molto strette. Nel corso del tempo queste regole si sono ammorbidite, però attenzione, non si sono ammorbidite perché i controlli sono inferiori,
0: no.
1: Semplicemente perché c'è una maggiore tecnologia a disposizione e quindi i controlli riescono a essere fatti anche senza che noi riusciamo ad accorgercene.
0: Sì, cosa che mi ha lasciato sempre perplesso, perché aeroporti sì e stazioni dei treni no.
1: Questa è anche una bella considerazione. Tra poco approfondiamo, secondo me è un fatto di percezione. Abbiamo però prima il nostro appuntamento con il New Kiss.
0: Abbiamo la novità che aveva fatto questa finta polemica, perché era totalmente finta,
1: fonico,
0: legata a Madame, perché il fonico adesso andrà insieme a Marracash e Guè, che ci presentano il loro ultimo successo, Casini.

0: Marrakesh Gue Casini, il nostro New Kiss.
1: Non pensavo che saremmo arrivati anche noi un giorno a dover dire inizia la stagione delle piogge, ma pare che sia così, è vero?
0: Pare.
1: Chiediamo agli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si allontana dall'Italia lasciando qualche strascico di instabilità. Nel pomeriggio residue precipitazioni potranno interessare i rilievi e soprattutto il sud. Altrove sarà in genere asciutto ma con presenza di nubi sparse. In serata disturbi residui sul medio-basso Adriatico e sul basso Tirreno, meglio altrove con temperature in calo al meridione. Massime tra 22 e 27 al nord, tra 25 e 29 al centro, tra 26 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via via!
4: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
6: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
8: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49€.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando tre prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5€ di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Impala con Jenny Dracula. Questo bellissimo singolo ci ricorda che stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss, la Trend Zone con Paolo e Lucilla. Controlli in aeroporto, regole rigide da seguire. Questa cosa si collega anche a un'altra notizia che era in trend proprio tra ieri sera e questa mattina. Malpensa.
1: E ci fa capire anche come le regole cambiano con anche l'evolversi della tecnologia, perché sì. Cosa è successo ieri a Malpensa? Che una power bank ha preso fuoco praticamente
0: nella cappelliera
1: di un volo, e quindi il volo è stato ovviamente evacuato velocemente, con il rischio appunto che prendesse fuoco tutto, poi è finita tra luce e vino, diciamo, alla fin fine.
0: Sì, diciamo che non deve neanche diventare, perché ne sento tante di notizie che riguardano le power bank, non deve diventare neanche una psicosi di massa sulle power bank, che non è la nuova bomba atomica. Basta seguire delle regole, tra cui cercare di evitare di portare quelle lesionate o che comunque sono scadenti, non utilizzarle perché potrebbero surriscaldarsi in volo, e portarle sempre a bordo, non imbarcarle.
1: Ecco, questa che è una regola che dovrebbe essere una regola generale, credo, della vita, che ognuno sia responsabile delle proprie azioni. Quindi se magari si ha una power bank che, appunto, come ha detto Lucilla qualche istante fa, non è proprio nella sua fase migliore, ecco, nel senso, non portiamocela dietro, perché potrebbe succedere. Non è un caso isolatissimo, ma neanche una cosa che succeda quotidianamente.
0: Come dicevamo, neanche una psicosi. Queste cose però aumentano la paura di volare. Tutte queste notizie che riceviamo a volte ci fanno venire questa fobia.
1: La percezione del terrore da volo, fra qualche istante ve la toglierò, perché allora bisogna avere...
0: Ipnotizzi?
1: Sì, bisogna avere delle paure estreme.

0: Madama con Mamma non mamma kiss kiss trenzona. Tu lo sai che per fare Mamma non mamma le margherite solitamente sono dispari, i petali.
1: Ah, davvero?
0: Sì, era una cosa così che ti volevo dire. Mia cultura da settimana enigmistica.
1: Guarda, non è vero, perché hai dati da snocciolare, mi pare, specialmente sulla questione sicurezza degli aerei. Perché dicevamo, le notizie che sentiamo spesso e volentieri ci fanno venire un po' di magone quando dobbiamo prendere l'aereo. Siamo bombardati da notizie che non sono sempre positive, ma invece i dati dicono cose diverse.
0: Ci sono tante persone che hanno proprio il terrore del volo.
1: Sì.
0: E sappiate che, giusto per dare un numero, nel 2026 fino ad ora incidenti aerei, io sto parlando ovviamente di aerei accessibili a noi, quindi aerei di linea, passeggeri, ce n'è stato uno.
1: Okay.
0: Un incidente aereo. Ma giusto per fare un parallelismo, vi parlo solo dei dati del 2025. A parte il fatto che gli incidenti aerei sono calati tantissimo,
1: fortunatamente.
0: Quindi non arrivano a 10. Da ormai 15 anni. Allora, nel 2025 vittime per quanto riguarda incidenti aerei nel mondo sono state 366. Per quanto riguarda un dato solo legato all'Italia di vittime di strada, ovvero pedoni, ciclisti, motociclisti, automobilisti e bla bla bla, 2868. Quindi, se valesse il terrore di prendere un mezzo di trasporto con la percentuale massima non potercela fare,
1: certo,
0: l'aereo è il più sicuro al mondo.
1: Ecco, noi speriamo che però questa cosa arrivi proprio a zero, in modo che siamo tutti tranquilli, quindi che la sicurezza sia sempre più alta in questo
0: senso. Ma infatti è sempre molto importante parlare di sicurezza stradale. Io vengo dileggiato per tutto ciò, ma è molto molto importante.

0: Golden con Mood ci accompagna alla fine di questa prima ora insieme della Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.
1: Siamo nella History Kiss, facciamo un salto nel passato, nel 1980, quando Lucilla, che cosa succedeva?
0: Allora, era in trend un videogioco che a me piaceva tantissimo, ancora oggi qualche volta ci gioco, che era Pac-Man.
1: Ah, Gabo, Gabo, Gabo, me lo ricordo ancora ed è uno dei pochi videogames al quale ho giocato anch'io.
0: Ma sei bravissimo, puoi rifarmelo?
1: Gabo, Gabo, Gabo.
0: Fantastico.
1: Nello stesso anno uscivano anche i Queen con questo grandissimo successo, Another One Bites the Dust.

0: come l'ha cantata Paolo Franceschini, questa dei Queen, Another One Bites the Dust, nessuno mai, neanche Freddie Mercury, il nostro History Kiss dal 1980.
1: Guarda, faccio solo una cosa, perché non vorrei mai che poi dopo iniziassero a chiamarmi a fare delle tournée in giro per il mondo cantandola.
0: Non la cantare in pubblico.
1: Non la ricanto in pubblico solo per questo motivo. Seconda ora di Kiss Kiss Trenzone, Paolo e Lucilla in vostra compagnia. Qua si parla di varie tendenze, cose che succedono nel mondo anche nelle ultime ore.
0: Eh sì, tra poco snoccioliamo anche l'argomento costo di cellulari appena presentati esorbitante, ma ci arriviamo tra poco. Prima partiamo dalla musica più bella.
1: Ragazzi, arriva Peggy Gou con Ira Star, questo gran pezzo, Woman, con la virgola in mezzo, eh.

0: Allora c'è Francesca che ci scrive e dice: ciao Marco e Raffa, volevo dire una cosa alla radio, ci tenevo. Un'altra vita non vorrei essere una brava ragazza. Sono una brava ragazza, ma in un'altra vita non farei la brava ragazza, farei altro. Chi schissa a voi?
1: No, no, no, no. Adesso se lo devi dire, lo devi dire tutto. Ha proprio detto la poco di buono. Cioè, lo so, ha scritto, o meglio, l'ha detto in un vocale.
0: Mestiere più antico del mondo, io sarei cliente, probabilmente.
1: Sì, ma lei non intendeva quello, secondo me, perché poi ci ha mandato un vocale lungo, ha detto non mettetelo perché non voglio farmi riconoscere, ma ci tenevo a dirlo. Quindi, secondo me, lei non intendeva quello, nel senso, per mestiere, intendeva l'approccio. Cioè, intendeva magari essere un po' più libera mentalmente, non farsi troppi problemi come evidentemente si fa, e sì, sarebbe un cambiamento sicuramente netto e drastico rispetto a come vivi oggi.
2: Salve amici di Kiss Kiss, se io dovessi cambiare vita andrei a scuola anche la domenica pomeriggio.
0: Pure.
2: Kiss Kiss a tutti.
0: E perché? Kiss Kiss
1: come mai?
0: A te?
1: Come mai?
0: Andare a scuola di domenica pomeriggio.
1: Forse però lui intende da lavoratore, perché è un lavoratore della scuola? Chissà, magari lavora in scuola, non...
0: Professore? Collaboratore scolastico? Segretario?
3: Ciao Marco, ciao Raff.
1: Ciao.
3: Dovessi cambiare vita, io me ne andrei su un'isola tropicale.
1: Vabbè, un classico.
3: Aprirei un
1: cilindro. No, ma questa è una cosa che...
3: gelati, frutta fresca.
1: Io non ci credo molto.
3: Culetti al sole tutto il giorno.
1: Sarebbe bello, in tanti lo pensano, ma io non ci credo molto. Pensate addirittura che secondo un'indagine fatta nel 2025, poi queste sono indagini secondo me che si fanno ogni tot di anni, il 10% dei lavoratori italiani sarebbe disposto a cambiare tutto. Quindi voglio dire, la percentuale non è proprio così alta, cioè alta. Infatti il 30% invece cambierebbe solo lavoro.
0: Quindi sono tutti felici? Gli italiani effettivamente sono veramente felici?
1: Probabilmente sì, perché poi comunque il nostro paese, per carità, ha anche tanti difetti, ma anche molti pregi sotto alcuni punti di vista.
0: Tipo?
1: Che poi li trovo e te li faccio sapere. Wake up Imagine Dragons su Radio Kiss Kiss.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Andiamo al telefono serenamente, come cantano Giulia e Bresh, il titolo di questa canzone, da Carla che ci vuole dire in un'altra vita cosa sarebbe. Pronto?
1: Pronto?
2: Eccola.
1: Ciao ragazzi.
2: Carla, benvenuta. Oggi puntata dedicata ai cambiamenti. In un'altra vita saresti?
1: La mantenuta. Vorrei fare la mantenuta perché come? Sono stufa di dare, dare nella mia vita, di
0: Scusa.
1: Lavorare.
0: Vediamo un attimo.
2: Come mai questa
0: perché
2: scelta?
0: Perché potevi scegliere tantissime cose. Perché in un'altra vita ti piacerebbe essere una mantenuta?
1: Perché ho dato tanto nella mia vita. Faccio prima dire quello che non ho fatto di lavoro che quello che ho fatto.
2: Ah, ok, ne hai cambiati tanti, tanti sacrifici.
1: Sì, tanti, tanti. Quindi sarei felicissimo a fare la mantenuta.
0: Quindi,
1: ecco, qualcuno che mi mantiene.
0: Cioè, tu dici, ho lavorato tanto, ho fatto tanti sacrifici.
2: Tanti lavori.
0: Nel momento in cui mi sono messa in gioco, ho fatto tantissime cose nella mia vita, arrivi a un certo punto che basta, non ce la fai più.
1: Basta,
0: voglio fare la mantenuta.
2: Allora, Carla, scusami, capiamo un attimo, sei single?
1: No.
2: Carla, partiamo difficile allora. Come la fai?
0: Noi ti volevamo
2: trovare un uomo che ti poteva mantenere qui alla radio.
1: Vabbè, poi l'amore.
2: Al cuore non si comanda. Vabbè, allora non possiamo fare la ricerca. Quindi tuo marito o il tuo compagno non ti mantiene, ci sembra di capire.
1: No, lavoriamo entrambi.
2: Ah, ok, pensavo fossi tu che mantenevi lui. Va bene, dai, un 50-50.
1: No.
2: Mi sembra eco.
0: Quanti anni hai? Quanti anni hai, Carla?
1: 60.
3: Il mio
2: Ma perché non la mantieni tu?
1: Quasi,
2: dai.
1: Sì.
0: Sono partita io, Carla.
2: Ti sei partito. Va bene, Carla, grazie mille, un abbraccio.
0: Ciao.
1: E grazie, ciao, Kiss Kiss a tutti.
0: Anche oggi una MILF ascolta Radio Kiss Kiss.
2: Ci sono persone che vorrebbero farsi mantenere qui in diretta alla

0: Kiss Kiss a te, che non dimenticherai mai il giorno del vostro anniversario. È troppo importante. Importante, importante. Kiss Kiss a te, che i viaggi da solo sono bellissimi, ma quelli con gli amici diventano indimenticabili. Indimenticabili, indimenticabili. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Kiss Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Kiss, kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica. Mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35% a 1,99€.
10: Kiss, kiss. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549€ in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999€ il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1.499€ il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1.999€ ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
11: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
12: Kiss, kiss. Buon gustaio? Ma vai da Conad. Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da 2 di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.

0: Allora andiamo al telefono da Erika, perché in questo programma dalle 14 alle 16 note vocali ma soprattutto tante telefonate. Erika, pronto?
1: Sì, pronto, ciao.
2: Eccola, ciao Erika, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Visto che oggi stiamo dedicando la puntata ai cambiamenti, l'ultima ascoltatrice ci aveva dato un suggerimento per la sua vita.
0: Cosa vorresti essere tu?
2: Tu una cosa simile, mi sa.
1: Mantenuta come la signora.
0: Ok, quindi, ma tu sei single, sei fidanzata?
1: Io no, io sono felicemente single in realtà.
0: Quindi vorresti essere una mantenuta?
1: Sì.
2: Di dove sei?
1: Io sono di Ascoli, di Ascoli Piceno.
2: Ok, bello. Quindi nelle Marche.
0: L'Abruzzo, mi piace.
2: No, nelle Marche,
1: no,
2: quale
1: Marche,
2: Abruzzo?
1: Marche. Okay.
2: Allora,
1: Marche.
2: Allora, quindi Erika, Ascoli Piceno, marchigiana, single.
0: Descriviti, perché cerchiamo di trovarti un uomo che ti possa mantenere, prego, vai.
1: Vabbè, nella norma, so 38 anni, sì. Sono normale, non sapevo cazzana.
0: Scusami, cosa ti piace fare? Cosa ti piace fare?
1: C'ho tanti hobby, che ne so, dal cucito, le cose, costruire le cose. Non so spiegare, sono tanti di hobby, di l'uncinetto, queste cose così.
0: Come fai con questa un uomo? Che
1: so
0: cosa
1: cucinare.
0: Gli dici?
2: Ah, sai cucinare, quindi lo prendi per la gola.
1: Niente, non è.
2: Ok. Piatto forte?
1: Piatto forte, ma le patate in tutti i modi.
2: Età
1: 38.
2: L'ha detto. Ok. Un uomo basta che ti mantenga, poi non è importante come debba essere fisicamente?
1: Vabbè, l'occhio vuole la sua parte, però non sono molto, però mi deve far ridere.
2: Devo ridere. Tu invece fisicamente ci hai solo detto che sei castana. Più o meno come sei invece dal capello
1: in giù? Una cinquantina di chili, sì. Ma castana, ma sono una mora, mediterranea, normale.
0: Buono.
2: Mediterranea. Piede?
1: 38
0: come Roberto Carlos.
2: No, taglie.
1: Giocava a pallone.
0: Giocavi a calcio. Sì. Questi sono degli indizi. Se ci sono uomini che si vogliono candidare per mantenere questa ragazza che vuole fare la mantenuta, scriveteci adesso, mandateci una nota vocale, perché lei rimarrà a telefono con noi e ascoltiamo le note vocali.
2: Allora
0: sì.
2: Voglio fare un recap. Sì. Erika, marchigiana di Ascoli Piceno, 38 anni, castana, sui 50 kg, caviglia piccola, detto piede 38.
0: Piede 38.
2: Ex calciatrice, le piace fare l'uncinetto e cucire, il piatto forte, cucina bene le patate.
0: Cerca un uomo che la faccia ridere. Aspettiamo le note vocali e magari potremo anche mettergli al telefono insieme.
2: Assolutamente, fatevi avanti. Erika, va bene?
1: Va benissimo,
2: allora,
1: chi lo sa.
2: Facciamo così, mettiamo un pezzo, Lose Myself, stiamo lì, 2 minuti e mezzo e rientriamo in diretta su Radio Kiss Kiss.
3: Va bene.
4: Daddy Kiss! Daddy Kiss con Marco e Rob. Dalle 14 alle 16, solo su...

0: Ok, allora, avviso a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, sono arrivati un bel po' di candidature, cioè di persone che vorrebbero mantenere, nel vero senso della parola, Erika, questa nostra ascoltatrice che è ancora al telefono con noi. Erika!
1: Sì.
2: Allora, okay, facciamo una cosa. Ora sentiamo le note vocali e tu rispondi tu alle note vocali, ok?
1: Ok, va cioè, bene, ci proviamo.
0: Mi raccomando, o lo passi oppure lo mantieni, va bene?
1: O passo o mantengo, quante ne abbiamo?
0: Sentiamo, vai.
3: Ciao Radio Kiss, Antonio da Firenze. Volevo sapere le taglie e volevo sapere di preciso gli hobby.
0: Non lo so, da passi o mantieni o rispondi in questo caso?
1: Si può approfondire, posso dare... Firenze è una bella città, ci ho anche vissuto. Mantengo, dai.
0: Mantieni e quindi non rispondi alle cose. Ok, intanto lo mantieni. Andiamo avanti.
4: Schizzi a tutti, Antonio da Roma. È il mio target!
2: Ottimo! Andiamo avanti, vai.
0: Vabbè, qui non c'è da rispondere, insomma. Una che dice no, il mio target. Ok, andiamo
2: posso
0: avanti.
2: Capirlo, l'ascoltatore.
5: Erika, io ti posso fare ridere, ma altro che mantenere. Rideresti vedendo il mio portafoglio.
0: Vabbè, oh. Passi o mantieni con una risposta così?
1: Mi dispiace, ma non hai requisiti adatti, questo signore.
0: Passi,
2: lei vuole un uomo con i soldi.
0: Certo, sei coerente.
1: Se no torno a lavorare.
0: Certo, sei coerente. Passi.
6: Piede 38, il piede perfetto per una donna. Si dice il piede da principessa.
0: È vero, vero.
6: Sono Giuseppe. Ciao.
0: Ok, Giuseppe, passi o mantieni per quello che ha detto, Erika?
1: Guarda, accetto il complimento, ma lo passo perché si chiama mio papà. Mi farebbe strano.
0: Quindi non vuoi associare il nome. Va bene, passi, andiamo avanti.
7: Dire quanto c'ha di seno, il seno è importante, il resto è noia.
0: Adesso, ragazzi,
2: ti senti di rispondere, passi.
1: Non ho capito.
2: Diceva il seno, voleva sapere quanto è di seno. Passi oppure.
1: Guarda, lo passo a prescindere.
0: Lo passi a prescindere. Okay. Quindi, per il momento, solo l'amico di Firenze mi sembra di capire che mantieni. Che poi ti aveva fatto delle domande, cioè voleva sapere che hobby avevi. C'hai degli hobby?
1: Cose, l'uncinetto, il cucito, il tombolo, che sono tutte cose particolari che si fanno con i fili, tutte cose di maglieria.
0: Ok, sempre una roba
2: chi
0: così.
2: C'è?
4: Antonio da Roma.
0: Sì.
4: Dai Erika, ciao, ce la possiamo fare. Ci facciamo una bella sfida a carbonara, è tutto ok. Io faccio il cuoco, se ti può interessare. Un bacione a tutti.
2: Lui si candida a fare il cuoco? Che dici?
1: Aia. È un punto debole, anche io amo mangiare.
0: Il cuoco cucina bene, cioè cucina bene, so. Sì, guadagna bene, questo volevo dire.
1: Poi dipende, poi non c'è spesso a casa, ma è quello anche una cosa buona.
0: Quindi che facciamo? Manteniamo anche il cuoco?
1: Dai, manteniamo anche il cuoco.
0: Bene, bene.
2: Ultima.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Daniele da Bologna, ma
0: ciao.
8: Non sono bolognese.
0: Ok.
8: Però vorrei conoscere Erika. E senza sapere misure, senza sapere niente, voglio farla ridere.
0: Ma la mantieni?
8: Le patate piacciono anche a me.
0: Ok, che Erika aveva detto che le sapeva
2: Franco
0: cucinare.
2: Franco Califano.
0: Però scusa, la voce. Però non ha detto se ti mantiene, non lo so, lo passi o lo tieni?
1: Lo passerei.
0: Ragazzi, Erika vuole solo uomini,
2: Erika,
0: con i soldi.
2: Sentiamoci settimana prossima e magari l'altro giorno ti cerchiamo un uomo.
0: Altre candidature.
2: Ok.
1: Quando arrivano le buste paga, sì, la prossima settimana.
0: Erika, sei mitica, un abbraccio forte, chi schissa a te.
1: Grazie, ciao.
2: Grazie a te per seguirci dalle 14 alle 16 ogni venerdì.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
0: Kiss Kiss.

0: oggi regaliamo i gadget di Kiss Kiss al più veloce che riesce ad indovinare la parola e il numero che noi abbiamo scelto, parola e numero che formano la password del giorno.
1: Perché, visto che siamo partiti dalla notizia di quel sacerdote che ha lasciato la chiesa per poi sposarsi, abbiamo deciso che la parola di oggi, quindi ha cambiato vita, la parola di oggi la potete trovare ad un matrimonio.
0: Quindi immaginatevi l'ultimo matrimonio, dove siete stati, cosa avete visto, cosa avete trovato, lì c'è la parola del giorno.
1: Oppure se ci sono persone, ascoltatori, che sentono la radio e che magari frequentano matrimoni per lavoro, no?
0: Il numero invece?
1: È il numero dei mazzi di fiori lanciati dalla sposa alle amiche.
0: Quello lì è.
1: Bravo, bravo.
0: Bouquet.
1: Il bouquet.
0: Il bouquet.
1: Vabbè, però è bello. Capito, però ho fatto così per non...
0: Qual è la password di oggi?
1: Dai, facile, no? Allora, troviamo un matrimonio, il numero l'avete già indovinato. Se vi va, il più veloce vince i nostri gadget al 347-490-0042.
2: Password. Una parola, un numero, mille tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.
3: Era un po'...

0: Andiamo a ripetere gli indizi per chi da poco ha acceso la radio, visto che la password di oggi, la parola la potete trovare ad un matrimonio.
1: Mentre il numero è il numero dei mazzi di fiori lanciati dalla sposa alle amiche.
0: Il famosissimo bouquet, vediamo chi vince i gadget di Kiss Kiss.
2: Sposa 1.
1: Accesso negato.
0: No, sarebbe stato troppo facile. È diverso, non c'entrano gli sposi.
3: Ciao ragazzi, sono Andrea. Secondo me è tableau 1.
1: Accesso negato. È una cosa che si fa, no? Perché poi sai dove ti devi andare a sedere, ma non è.
0: È qualcosa che non manca mai durante i matrimoni, ma anche durante
1: altre cerimonie, mettiamola altre così. Cerimonie.
4: Ciao Mark e Raff. Ciao. La password di oggi è target 1.
1: Accesso negato.
0: Il mio anche, target.
1: Anche quello non manca mai, perché voglio dire, poi il matrimonio è talmente trasversale, cioè, ci sono persone di ogni età, ma non è, ma non è.
4: Testimone 1.
1: Accesso negato.
0: La parola di oggi è è un oggetto, ok? Ed è un oggetto piccolo che non può mai mancare quando ci sono i matrimoni, ma anche ai battesimi, anche alle cresime, anche alle cerimonie importanti.
5: Sì. È altare 1.
1: Accesso negato. Avanti, avanti, prossimo, sentiamo.
6: Offetto.
1: Accesso negato. Neanche, vai.
6: Il password di oggi è location 1. Ciao.
1: Accesso negato. Beh, certo, la location fondamentale, ma neanche. C'è uno che ha indovinato oggi? Chi è? Chi è?
0: Nessuno ancora.
7: Sacerdote 1, Angelo da Bari.
0: No, non è sacerdote.
1: Accesso negato.
0: No.
1: Perché è stato argomento di inizio programma proprio il sacerdote che ha cambiato vita e si è sposato.
0: Può essere colorata la parola che abbiamo scelto.
8: La password di oggi è abito 1.
1: Accesso negato.
0: No!
1: Certo, può essere colorata.
9: Sono Angela da Venafro. La password è Fedi 1.
1: Accesso negato.
0: Neanche! Vediamo la telefonata.
1: Vediamo chi ha il telefono. Pronto?
10: Pronto?
1: Come ti chiami?
10: Fabiana.
0: Fabiana, qual è la password di oggi?
10: Confetti 1.
0: Brava!
1: Grande!
11: Gioco e vinco, gioco. Brava. E vinco, vinco con chi schizza.
1: Brava Fabiana!
10: Grazie.
0: Sei Fabiana. Felice?
10: Sì, trovo tutti i giorni, finalmente ci sono riuscito.
1: Guarda, perché ieri c'è riuscito un ascoltatore, ascoltatrice di ascoltatrice, che ha detto che era la prima volta che provava a giocare. Tu invece vedi, sei l'esempio che invece ci hai provato tante volte e finalmente ce l'hai fatta. Tu sei una che ai matrimoni quando va si sceglie poi i confetti, perché sappiamo che ci sono di variati gusti, no?
10: Sì, mi piacciono tutti, amandolo, cioccolato, di tutto.
0: Intenditrice di confetti, ti arriverà a casa una scatola di confetti. Chi schissa a te.
1: Ciao, grazie.
10: Grazie, ciao.

0: all'interno.
1: Le osservazioni migliori arrivano sempre a fine programma, incredibile.
0: Lo so.
1: Grazie a tutti per essere stati con noi. Arrivano i Corrieri di Kiss Kiss fino alle 19. Grazie a Chiara Mansino, grazie a Pasquale Spider-Man Viola. E vi lasciamo con un pezzo che ha fatto la storia della musica, 1991, a me caro, Michael Jackson con Black or White.
0: Beh, certo, immaginiamo anche a tanti ascoltatori. Mi fai l'acuto di Michael Jackson?
1: Ah!
0: Perfetto, dai, allora ci risentiamo lunedì dalle 14.
1: Forse.

0: a un collega. Benny, ciao Benny.
1: Ciao Alfio, buon pomeriggio a tutti. Posso dire che Ciro, essendo i Corrieri, ti ha fatto il pacco.
0: Mi ha fatto il
1: pacco,
0: eccolo qua. Guarda, lascia stare. Ogni tanto questi pacchi fanno bene. Devo dire, non sono abituato a certe altezze. Sono quello.

0: eccoci pronti a partire con i Corrieri di Kiss Kiss in una veste tutta speciale. Ma tra l'altro, scusami, cominciano ad arrivare già i messaggi al 347-490-0042. Ma che carino Benny, e quanto è alto Benny, e complimenti a Benny. Oh, che dobbiamo fare? Allora,
1: prende e porta a casa, per una volta, certo. Prende e porta a casa. Peraltro però è arrivato anche un complimento per il nostro outfit, perché senza saperlo siamo vestiti uguali. Sembriamo i gemelli diversi.
0: È vero, abbastanza, devo dire. Insomma, tu sei leggermente più bello. Allora, la verità è questa, ragazzi.
1: Ma che
0: l'editore ha detto: quello intelligente già ce l'abbiamo, tocca mettere uno bello. Però scusa, adesso piangere sulle sciagure degli altri, cioè scusa, ridere sulle sciagure degli altri non mi sembra giusto. Tocca anche dire due paroline.
1: Anche
0: per favore.
1: Più di due.
0: Se la regia TV mi abbassa le luci in studio, se la regia invece, Pasquale Viola, mi mette una
1: proprio
0: musica.
1: Tetro, uno studio tetro.
0: Una musica appropriata. Perché

0: Ricorda sempre che sei un animale.
1: Questo poi, è proprio da Ciro.
0: Seconda cosa, ricordate poi che la gente lo vogliono.
1: Anche
0: poi
1: anche
0: questo è un problema che attanaglia.
1: Guarda, avrei potuto pensare e magari se lo sta inventando, invece no, sono esattamente
0: le parole di Ciro. Poi Benny ricorda di dire che la capitale mondiale nonché la città più bella del mondo è Pollena Trocchia
1: sempre,
0: con noi e soprattutto Alfio.
1: Questo è. Se ci metti anche un leggero saluto a Peppe Maradona, secondo
0: Peppe
1: me
0: Maradona,
1: il cerchio è completo, va bene così. Allora Ben, intanto io te lo dico, saranno tre ore
0: piene
1: di cose belle, piene di ascoltatori che ci vogliono un sacco bene e anche pieno di musica, ma questo lo sai già. Sentiamo questa, vai, Jamilia.

0: Con Gaia, bossa nostra su Radio Kiss Kiss. Allora, caro Benny,
1: sì,
0: sono tanto contento di averti qui accanto a me.
1: Finalmente, ma tu stai mettendo proprio il dito nella piaga. No. Ma tu sei un fetente,
0: No, perché noi ci vogliamo bene da molto tempo. Al di là di questo, poi non avere uno che mi dice: ma come ti sei vestito male? Ma che
1: non posso dirlo perché siamo
0: dici. Allora,
1: coppetta entrambi.
0: Però io voglio trarre beneficio da questa cosa che oggi non ci sia Ciro. Alle 16:14 a inizio appuntamento dei Corrieri, noi abbiamo il nostro momento della giornata mondiale.
1: Lo so, perché vi seguo.
0: Ti posso chiedere, per favore, almeno oggi, di non mettere la sigla?
1: Assolutamente no, perché
0: come
1: Ciro
0: no?
1: Si è espressamente raccomandato di mettere la cosa più bella di queste tre ore, che è la sua sigla, che è questa qui. No.
2: Giornata mondiale.
0: Niente, ragazzi.
2: Tutto quello che accade.
1: Ma vedi che c'è Ciro in mezzo a noi?
0: Scusate,
1: è in mezzo a noi, signori. Non si sa dove, ma è in mezzo a noi.
0: Fa ancora un po' male sentire la sua voce e non averlo qui. Però intanto andiamo con la giornata mondiale. Quale hai scelto
1: allora,
0: per noi?
1: Allora, oggi, 11 settembre, giornata mondiale del traffico.
0: Attenzione.
1: Ecco, appunto.
0: Allora,
1: ricordo ancora Johnny Stecchino quando a Palermo diceva: il problema principale che attanaglia Palermo è il traffico. No, perché basta un semaforo che insomma tu sei lì pronto per partire, già dietro ti bussano, chi gira senza mettere la freccia, chi lampeggia, insomma chi taglia la strada, insomma pare che gli italiani imprechino
0: molto
1: al volante,
0: sì.
1: Ma non tanto, devo dire, perché secondo queste ricerche 9 volte al giorno.
0: Solo? Ma no, scusami, non hanno considerato me nella statistica, l'avrei alzata proprio, avrei alzato la media di tantissimo. Io e un paio di persone che conosco, tra l'altro.
1: Ma tu poi sei di quelli che la esterna o la pensi per paura poi?
0: No, io esterno. Io sono un leone da abitacolo. Hai presente leoni da tastiera? Io sono proprio il leone da abitacolo, perché tanto so che mal che vada sfreccio via, perché se poi mi trovo in una situazione alle strette, se sono nel trafficozzo, quello stretto.
1: Dici, stavo cantando il disco di Masini.
0: No, ho scambiato per mio cugino. No, ma guarda, c'avevo la mano alzata perché salutavo un parente lontano.
1: Comunque, sapete qual è la regione dove si impreca di più?
0: Qual è?
1: Il Veneto.
0: Ma che strano.
1: L'avresti mai detto?
0: Ma guarda.
1: L'avresti mai detto?
0: E a proposito di Veneto e di imprecazioni, tra poco andiamo su una notizia per rassegnarci, come succede sempre, nei Corrieri di Kiss Kiss.

0: app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Everywhere.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Kiss Kiss.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900€ o da 119€ al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061€, rata finale 16.058€, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Kiss, kiss.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49€.
11: Spesa intelligente!
0: Kiss Kiss!

0: quel tocco di Lucio Dalla che non guasta assolutamente, in questo pezzo di Saif lo abbiamo un po' ritrovato. Parlar d'amore su Radio Kiss Kiss, 16:24.
1: Ma mica solo d'amore.
0: Ma di cosa vuoi parlare adesso?
1: Dai, allora, abbiamo detto che c'è il traffico, che è la giornata mondiale del traffico, che mediamente dovremmo imprecare 9 volte al giorno, quindi, ma in alcune regioni un po' di più, e succede che...
0: Succede che noi ci rassegniamo per qualcosa che, guarda te, è accaduto proprio a Venezia.
2: A sera, segnata stampa.
0: Ah, allora, no, il rondò veneziano, ma scusa, vabbè, ci sta, dai, ci sta, oggi te lo concedo perché il ragazzo sta soffrendo quanto me la mancanza di Ciro. Allora, che cosa è accaduto al Lido di Venezia? Raccontiamolo in questi giorni, poi tra l'altro anche da poco conclusasi, si è conclusa la mostra?
1: No, si conclude, no, mi sembra oggi.
0: Si conclude oggi, la mostra del cinema di Venezia, tanti sprovveduti che magari non sono abitanti, che girano per l'estate, non sanno bene dove andare. Un motociclista si è ritrovato davanti un pedone un po' rinco, un po' rimbambito.
1: E quanti ce ne sono di pedoni? È pieno il mondo.
0: Quindi lo ha schivato, quindi ha evitato il peggio. Il problema però è che ha lanciato
1: un'imprecazione. Un perdinci baccoli.
0: Sì, più o meno.
1: Caspiterina, da dove sei sbucato fuori?
0: Sarebbe più o meno questo.
1: Alla Ned Flanders.
0: Giusto per andarci morbidi. Il problema qual è stato? Che lì, poco distante, c'era una volante della polizia che ha sentito l'imprecazione e ha detto: ah, e adesso multa per te 102 euro. Cioè, tu capisci.
1: Perché in Italia è vietato. Fino al 99 era addirittura reato penale.
0: Adesso è solo illecito amministrativo, motivo per cui è sanzionabile, neanche a dirlo. Però poi, sai cosa mi ha sorpreso tantissimo?
1: Cosa?
0: Quello che hanno scritto, la polizia ha scritto testuali parole: la persona in presenza di più persone bestemmiava con parole oltraggiose le divinità venerate dalla religione di Stato.
1: Non c'è una religione di Stato, non, però non si può imprecare contro le divinità in senso assoluto.
0: Resta illecito, ma in realtà non è più religione di Stato, perché sappiamo che fino all'84 lo era, patti lateranesi, eccetera. Poi non è stato più.
1: La cultura di Alfio, ragazzi, la cultura di Alfio.
0: Ogni tanto lascia
1: la stazione. Sai, quando lui ha ricevuto sto verbale, ne ha fatta un'altra!
0: Ed è entrato in un loop infinito di multe e imprecazioni.
1: Non riuscirà più.
0: Che poi la bestemmia, diciamo, è proprio brutta. È proprio brutta.
1: Dì a me che sono di Pompei, proprio.
0: Lascia stare, neanche lo vogliamo.
1: Che la Madonna vi accompagni oggi e sempre.
0: Abbiamo tanto da dire oggi nei Corrieri di Kiss Kiss. Ci andremo con un'aura di santità, lo dico. Ci andremo proprio piano piano piano. Ma intanto la musica più bella arriva anche con gli Offspring.

0: roba, quanta energia nel pomeriggio dei Corrieri di Schissa.
1: Le lucciole, queste lucciole.
0: Arrivano un po' di messaggi, sentiamo, sì. Vai.
2: Io questa notizia l'avevo già letta.
0: Sì.
2: Da persona che ha frequentato tantissimo il Lido di Venezia per questioni familiari, nel senso che ci vivevamo.
0: Sì.
2: È un intercalare abbastanza comune la bestemmia, cioè potrebbero guadagnare tranquillamente andando in giro ad ascoltare senza pensare al motociclista che ha schivato il pedone. Schissa a tutti, Miranda da Bologna.
0: Miranda, come darle torto, cioè io dico, se tu vieni dalle parti di casa mia, cioè c'è un magazzino accanto
1: che
0: a casa
1: fa,
0: mia.
1: Che fa il magazzino?
0: Il mio balcone.
1: Che contiene super... tante casse?
0: Ma diciamo che no, potrebbero fare un bel po' di illeciti amministrativi. Così la vogliamo metaforizzare, giusto per dire. Ma c'è qualcosa che ti fa incazzare proprio nero nel traffico?
1: Ti direi cellulari, ma sarebbe troppo forse banale la
0: quando
1: cosa.
0: Quando vedi qualcuno al cellulare?
1: Sì, ma videochiamate addirittura. Quando sei in moto poi vedi cose che diverse dall'auto, perché sorpassi più auto e quindi vedi proprio videochiamate. Ma ultimamente la cosa che più mi fa arrabbiare è la differenza di status di chi viaggia sul macchinone. Cioè chi ha un SUV, un macchinone potente,
0: sì,
1: tipo ad un incrocio, anche qualora io con una city car avessi la precedenza, lui si
0: lancia
1: ad arrogare il diritto per la serie, togliti davanti perché devo passare io
0: con
1: col macchino.
0: Con una certa sicumera si lancia. No, allora, questa cosa che hai detto dei cellulari, degli smartphone, effettivamente è vera, però adesso dico una cosa forse unpopular. È vero che a volte vedi chi sta in videochiamata, ma quasi, quello è più giustificabile di quando guardi qualcuno che è con lo smartphone ma sta guardando dei video su YouTube. Vi è mai capitato?
1: Anche.
0: Gente che guarda video, che guarda Instagram, che guarda i social, che scrolla mentre guida. Lì è totale follia.
1: Ma infatti farei una sorta di schermatura, qualora possibile. Cioè, farei tipo che Google Maps funziona, le telefonate, perché ovviamente col Bluetooth chiamate in emergenza, però proprio internet io farei un sistema che appena metti in moto blocca tutto.
0: Credo che ci sia qualcosa del genere, ma forse non è proprio ancora delineato a fondo.
1: Me arrepiento de sentir tanto, Alfio. Questo è il titolo dell'album di Karol G.
0: Karol G, tra l'altro, che io amo alla follia, la Colombia,
1: che
0: tutta
1: Bruno Mars, no? Lo vuoi buttare?
0: Ma tutte e due insieme?
1: Insieme, still!
0: Vai, la novità su Radio Kiss Kiss.

0: solo i mattinieri. Con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori. Per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Yes, yes.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
10: d'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
12: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: di Kiss Kiss in veste speciale, no? In una formazione ovviamente incredibilmente inedita.
1: Solo per questo 11 settembre ci sono io, Benny, insieme ad Alfio. Lunedì tornerà ovviamente l'amatissimo Ciro. Stiamo parlando, visto che è la giornata mondiale del traffico, delle cose che più ci fanno arrabbiare al volante. Sì. Visto che abbiamo parlato poco fa proprio di persone che guidano facendo videochiamate o comunque distratte dal cellulare, c'è chi fa ancora peggio.
2: Ciao ragazzi, io sono Claudia da Padova e proprio all'altezza del casello di Padova Ovest con il mio fidanzato abbiamo visto un signore in macchina che aveva il giornale sul volante. Io vi giuro, non l'avevo mai visto in vita mia una cosa del genere, per fortuna.
0: Non sei...
2: abbiamo suonato e questo qua ci ha pure fatto il dito poi per dire andato a quel paese.
0: Sì,
2: e ha continuato a leggersi il giornale sfogliando le pagine.
0: Ah, ecco.
2: Cioè, follia.
0: Follia pura. No, io di giornali nelle macchine. Ma
1: che facevi, Alfio, con
0: i
1: giornali nelle auto?
0: No, personalmente niente, però tappezzare le macchine di giornali non è proprio così innovativo, però leggerlo forse è veramente pericoloso.
1: Ma a proposito, la cosa che fa arrabbiare più te, perché l'hai chiesto a me però non ho avuto il tempo di...
0: è da tempo che raccolgo firme, petizioni contro strali e invettive contro tutti quelli che guidano a 20 km orari nella corsia centrale di strade a scorrimento veloce, perché è pericoloso. E poi di base da fastidio a tutti, solo che poi cosa fai? Gli fai una mezza suonata di clacson e neanche si dovrebbe, te lo tieni un po' per te. Io però lì tiro fuori il peggio di me. Dico cose brutte.
1: Dice cose bruttissime.
0: Te l'ho detto, faccio un po' leone da abitacolo, tipo leone da tastiera, io lo faccio da abitacolo.
1: Io vorrei tanto avere una cimice per entrare nella tua auto e sentire l'indizione come insulta il signora.
0: Quello è uno dei pochi casi in cui la dizione la dimentico e fidati, poi dopo non vorrei

0: mette un po' d'ansia a te sto pezzo sul finale? Non ti sa di inesorabile David Guetta con Sam Martin?
1: Sta arrivando.
0: Sì, esatto. Sembra un po' lo squalo. un po' quella roba lì. Allora, benvenuti ancora una volta alle 16.50 nei Corrieri di Kiss Kiss. Ancora all'interno della prima ora, ma ci siamo già detti un sacco di cose sulla rabbia che scatenano certi atteggiamenti di certi guidatori. Ecco, per esempio.
2: Ciao ragazzi, Laura D'Alzano.
3: Ciao Laura.
2: Io ho appena discusso con un ciclista che era comodamente seduto sulla sua bicicletta pedalando su una strada e mandando o chiacchierando comodamente al suo cellulare. Quindi evitava le buche con una mano,
0: vedi.
2: Faceva i cacchi suoi, si può dire cacchi in radio?
0: Sì, peggio se può.
4: C'è una multa di 15 euro per la parola cacchio che ti arriverà.
0: Probabilmente vista la notizia di prima potrebbe giusto così. Allora sì, ovviamente ti fa tanta rabbia quella roba lì, perché dici, sai qual è la questione, Benny?
4: Qual è?
0: È che tu quando guidi pensi sempre di starci mettendo il massimo impegno e ti
4: senti
0: arrabbi.
4: Un po' Michael sempre.
0: Ti arrabbi e dici, perché gli altri non ci mettono lo stesso impegno che ci metto io? Io metto la freccia ogni volta che devo svoltare, perché tu non lo fai? Cioè, sono scemo.
4: A proposito
0: io.
4: Di frecce, c'è Dorian che scrive: quelli che girano, insomma, svoltano senza mettere la freccia.
0: Però lo leggi tutto quello di Dorian.
4: No, Dorian esordisce con una bella imprecazione. Cioè, i figli delle stelle. Sì, delle sì. Stelle.
5: Chi è? Calpio, ecco. Ho dato un'occhiata all'app. Oggi sembri fisicamente tu il Ciro della situazione.

0: E fosse solo Mace, c'è anche Salmo, anche con la pesce in questo pezzo che si intitola Cattive abitudini. Le buone abitudini di Radio Kiss Kiss sono anche quelle di ascoltare la storia della musica. Alla fine di un'ora, 1995.
1: Beh, si parla tanto di loro, non solo perché sono stati protagonisti alla mostra del cinema di Venezia, ma anche perché attraverso un video diffuso anche sui loro canali social, in cui sono entrambi su una Vespa rossa tra le strade e i vicoli di Trastevere, diciamo che gli Oasis l'anno prossimo torneranno in Italia, si esibiranno all'Olimpico Pare 24 e 25 luglio e siamo felici.
0: Non oso immaginare, guarda, la ressa per accaparrarsi i biglietti. Vedremo, ma intanto li sentiamo su Kiss Kiss.

0: Io la immagino già dal vivo all'Olimpico con tutte le torce, dal 95 Oasis con Wonderwall.
1: E si ritorna a pie pari nel presente, eccoci qua, venerdì 11 settembre, 17 in punto, parte la seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss, e accanto a me non c'è Ciro Di Matola, questo ormai l'avete capito, qualcuno si sta leggermente abituando, qualcuno non riesce proprio ad...
0: Ma è giusto che sia così, ragazzi, è giusto che il supplente viene, fa quello che deve fare e va via.
1: Ma no, ragazzi, ma Ciro noi ve lo ridiamo, ci dovete consegnare in un borsone sotto un ponte, in contanti, 1,5 milioni di euro e ve lo ridiamo, non è proprio un problema. Come va? Come...
0: Impressioni
1: a caldo da corriere.
0: Si sta freschi.
1: Impressioni a caldo, si sta freschi, scusa.
0: Si sta freschi, uno studio bellissimo, c'è Pasquale Viola con la sua risata inconfondibile. Tu che sei, insomma.
1: Grazie.
0: Un pezzo di pane.
1: Oh, non abbiamo ancora salutato Luigi Fischetti, regia TV.
0: Lo facciamo adesso.
1: No, ne ha

0: Alfio, Alfio, non ti ho mai capito cosa dice in questa canzone. È nata pupa, è nata pupa, è nata pupa.
1: No,
0: è nata pupa,
1: quello.
0: È nata,
1: no, no,
0: pupa,
1: no.
0: È nata una pupa.
1: È nata una pupa.
0: È nata una pupa.
1: E quindi speriamo che sia femmina, vale sempre. Moving to the Sun su Radio Kiss. Intanto, oh, io non lo so se adesso riscaldiamo un po' gli animi, se qualcuno si arrabbierà per quello che stiamo raccontando, ma che in realtà non ci vede protagonisti, per fortuna, ma vede protagonista un ristoratore, Brian Solo.
0: Sì.
1: Attenzione. Che non ha espressamente vietato ai bambini di andare all'interno del suo ristorante. Lui ha semplicemente avvertito i clienti che se ci vanno con i figli piccoli non avranno le comodità che solitamente ci sono.
0: Sì, tutto nasce insomma da una famiglia che era lì con un bambino piccolo che chiaramente dava un po' di fastidio, nel senso che correva, urlava, faceva le cose da bambini, e al secondo richiamo questa famiglia fa una classica recensione negativa, che ormai siamo tutti recensori, no? Io con
1: riesco
0: a punirti per sempre.
1: Severi
0: con una stellina. E quindi lui a quel punto fa un post in cui dice, in sostanza, nella mia struttura, nel mio ristorante non ci sono playground, non ci sono seggioloni, non ci sono attrezzature per i bambini, quindi io sconsiglio alle famiglie con bambini di prenotare. Se volete farlo, siete comunque liberi di farlo.
1: Però dai, scusami, però mi sembra anche un po' una presa per il culo, perché se tu dici sconsiglio vivamente, non c'ho le sedie, non c'ho il menù bimbi, stai dicendo che il tuo posto è un posto child free, o sbaglio? Cioè non c'è bisogno che
0: sì.
1: mi fai tutta sta mascherata, vuoi i bambini, ne dici, no, ragazzi,
0: io ti sto riportando quello che lui ha detto. Poi è chiaro che però dico, viva Dio, rispetto ad anni fa le famiglie hanno la possibilità di scegliere, perché quando ero piccolo, quando ero piccolo, mia madre non aveva le strutture come oggi, ristoranti o comunque pub che hanno strutture per i bambini.
1: Sì.
0: Quindi era costretta ad andare in ristoranti, pizzerie classiche, e se io davo fastidio le prendevo di santa
1: ragione. Ma noi non davamo fastidio perché venivamo, insomma, educati con, non lo chiamerei metodo Montessori in realtà, ecco, già a monte già sapevamo che dovevamo fare i bravi. Però è vero, hai fatto una riflessione attenta. Adesso si va in un posto perché si dice, oh, andiamo lì perché c'è tutta la zona bambini, c'è l'animazione anche. Se no posso dire la mia.
0: Sì.
1: A mettergli un tablet davanti.
0: Un tablet.

Quando si dice la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss, Teddy Swims, Lose Control. Noemi ad aprire la parte, la seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi. E i Verve, abbiamo sentito anche quel gran pezzo del 1998, Sonnet, credo una delle canzoni più belle dell'era Britpop, merito sicuramente della band dei Verve, ma anche e soprattutto del loro leader storico Richard Ashcroft, al quale gli Oasis hanno affidato l'apertura dei concerti della Reunion l'anno scorso, e io me lo sono goduto tantissimo ad Edimburgo. Comunque, a proposito dei Gallagher, c'è una guerra legale che vede in questo momento storico i fratelli Gallagher uniti contro lo stesso nemico. Strano ma vero, il prossimo mese una casa d'aste inglese ha deciso di mettere all'incanto quello che è stato definito il più importante archivio segreto degli Oasis: oltre 100 ore di prove inedite, 63 concerti introvabili e soprattutto i dialoghi senza filtri tra Liam e Noel, sul cui contenuto possiamo solamente fantasticare e mettere proprio il bollino rosso vietato ai minori. Comunque è un tesoro storico da quasi 2 milioni di euro, custodito per anni dall'ex fonico della band che registrò tutto a loro insaputa. La reazione dei legali degli Oasis è stata durissima, vogliono fermare tutto e riavere indietro i nastri, diciamo che un po' hanno ragione, no? Quindi è iniziata questa vera e propria battaglia degli Oasis per la proprietà della propria storia. È così,

Bella vita, che belle queste due ragazze talentuose, Ariete e Angelina Mango. Vorrei avviare le pratiche per l'adozione di entrambe, vorrei averle a casa come figlie. Allora, Ariete ed Angelina, evidentemente c'è una complicità molto forte tra di loro, traspare proprio tanto dalle rime di questa canzone, dalle strofe. Canzone dedicata all'amicizia vera, quella bella, quella che ti salva proprio nelle cosiddette famose giornate storte che non mancano mai, quell'amicizia bella che ti fa ridere anche quando tutto sembra andare storto. Biffi Clyro per voi qui su Radio Kiss Kiss. Nel nostro venerdì sera insieme li ritroviamo con Rearrange.

0: Chissà te, che ami andare al cinema da solo. Ti godi il film in silenzio e poi lo scegli tu. Chissà te, che oggi c'è il vostro appuntamento fisso. Un'uscita con le tue migliori amiche. Solo donne.
1: Solo donne. Solo donne.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
3: D'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: Kiss Kiss.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo, con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.

0: Green Kiss.
1: Il Green Kiss di oggi, venerdì 11 settembre, è la segnalazione di una svolta, speriamo, storica. Allora, il governo dell'Islanda ha annunciato che presenterà un disegno di legge per vietare per sempre la caccia commerciale alle balene. Quindi se il Parlamento islandese darà il via libera definitivo, nel mondo resteranno solamente due paesi, Norvegia e Giappone, a consentire ancora questa pratica crudele ed inutile. Ed è una svolta enorme, pensate che oramai meno del 2% degli islandesi mangia carne di balena. Che cavolo le ammazzano a fare? Ma è la crudeltà della caccia alle balene che non si può più tollerare, perché vengono accerchiate, vengono arpionate e molto spesso questi giganti del mare, meravigliosi peraltro, lottano per la vita, agonizzano per decine di minuti, a volte per ore, prima di morire poi per dissanguamento o annegamento, trascinati appunto dai cavi delle baleniere. Cioè, proprio per questo motivo la decisione dell'Islanda non è solamente un motivo ecologico, che sto per dirvi, per il clima, ma è prima di tutto una vittoria etica immensa che mette fine appunto a una sofferenza animale indicibile. E dicevo, oltre all'etica c'è la salute del pianeta, perché le balene sono giganti importantissimi per l'ecosistema marino. Fertilizzano i mari, catturano tonnellate di anidride carbonica e agiscono come veri e propri polmoni per i nostri oceani. Ora non resta che sperare appunto l'approvazione del Parlamento e lo stop definitivo di questa inutile e crudele pratica.
0: Green Kiss. Green Kiss.

Elisa su Radio Kiss Kiss, ma è di un'altra fanciulla che parliamo adesso ed è Angelina Jolie, che ha deciso di tagliare definitivamente i ponti con Hollywood. Stavo leggendo queste sue dichiarazioni, ha annunciato di voler lasciare Los Angeles per iniziare una vita nomade in giro per il mondo. Ora che sono tutti maggiorenni i suoi figli, Angelina Jolie si sente finalmente libera di andarsene da Los Angeles, una città che non le piace più, che trova superficiale, così ha detto, e il suo obiettivo, ed è qui la cosa interessante, è fare la globetrotter tra l'Europa e la Cambogia per ritrovare l'autenticità e dedicarsi all'aiuto umanitario, che è sempre una bella cosa. Insomma, sembra che Angelina Jolie voglia iniziare, come dire, una vera e propria ricerca di se stessa, lontano dai riflettori. Certo, iniziare una nuova vita da nomadi è il sogno di molti, di tanti. Però farlo potendo contare su svariati milioni di dollari in tasca, diciamo, aiuta sicuramente a trovare la pace interiore un po' più in fretta. Ed è esattamente quello che auguro ad Angelina Jolie. Buon viaggio, Angelina. Non posso dire Angelina Jolie una di noi, per ovvi motivi, insomma. Dai.

Oggi abbondano amore ed emozioni intense fra i nostri New Kiss ed anche ora c'è una novità assoluta che fa proprio al caso nostro. Estratto dal terzo album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, ecco il nuovissimo singolo di Olivia Rodrigo.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Kiss, kiss. Can't touch this.
5: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Nella musica più bella anche Somewhere My Body Isn't Ready, ma sì, facciamo come tu, facciamo tutti come Angelina Jolie, tutti quanti, molliamo tutto, andiamo a fare i globetrotter, i nomadi in giro per il mondo a ritrovare noi stessi, che poi perché uno si deve ritrovare per forza? Io ci ho impiegato una vita a perdermi, adesso non so se ho tutta questa voglia di ritrovarmi. Comunque, lo sapete che il viaggio di una vita esiste e ha appena mollato gli ormeggi proprio dall'Italia. È ufficialmente partita la crociera più lunga del mondo, pensate la bellezza di 371 giorni consecutivi in mare per fare il giro completo del pianeta Terra. I fortunati passeggeri a bordo visiteranno la bellezza di 62 paesi diversi, toccando praticamente tutti i continenti. È un'avventura da record che, come possiamo immaginare, e lì torniamo, sempre nelle tasche, non è proprio alla portata di tutti, perché il biglietto medio costa circa $100,000 a persona. Minchia, con picchi che sfiorano i 180,000 per le suite più lussuose, ok? Quindi la parte più sorprendente è che il viaggio è andato letteralmente sold out, cioè quindi un sacco di gente è partita per questa ricca crociera, pensionati d'oro, professionisti in smart working, perché c'è chi lavora da casa, c'è chi lavora dall'ufficio e chi risponderà alle mail aziendali guardando i fiordi e le spiagge della Polinesia. Torniamo alla musica più bella adesso con Tino Mancino e Piccoli Miracoli.

Destinazione raggiunta, portami a casa Kiss Kiss, torna lunedì a partire dalle ore 19, sorrido perché me ne vado proprio col ricordo di Secrets di Miley Cyrus e le leggende dei Fleetwood Mac, è un pezzo che porto nel cuore proprio. E vi porto nel cuore tutti, questo fine settimana vi penserò tantissimo, vi adoro, grazie per aver viaggiato insieme a me anche oggi, grazie a Roberta Sepe in regia, benvenuto Stefano Piccirillo, io tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte e Kate Bush subito in arrivo, protagonista dell'History Kiss con Running Up That Hill. Da Rita, buona serata, Kiss Kiss a tutti. Kiss.

0: Sei un cantante che negli anni Ottanta andava fortissimo, stai perdendo le speranze, non perderle mai perché potrebbe arrivare una serie televisiva che riabilita una tua canzone, a patto che tu abbia la voce stile Kate Bush. Bravissima, 1985, Running Up That Hill.
1: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
0: Finalmente! È la parola del venerdì. Già all'inizio della giornata del venerdì, finalmente stasera ci vediamo, ci raccontiamo i sopravvissuti dello stress settimanale, chi più ne ha più ne metta, salvaguardando i miei amici lavoratori notturni, siamo praticamente colleghi o che lavorano nel serale o che anche domattina saranno le prese con tanti doveri. Per tutti voi, ozio o lavoro, c'è la comitiva che torna. Io, tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte, venerdì spettacolare con un sacco di emozioni anche grazie alla vostra partecipazione attiva. Buona serata da Stefano Piccerillo. Si parte con

0: Il famoso pittore e incisore spagnolo Goya, al quale è intitolato il suo stesso nome, quale nuovo singolo per Fabri Fibra Pinguini Tattici Nucleari. Io amo sia Fabri, Fabrizio Tarducci, che Zanotti e tutti i pinguini, ma cosa vanno fatto i fan dei One Direction? Probabilmente sono gli stessi che ascoltano anche la vostra musica. Polemica! Ma no! E venerdì l'abbandoniamo subito in nome della dolcezza del divertimento, ma anche dei lavoratori, come dicevo prima, del venerdì sera, e do un abbraccio a Massimo da Palagonia, che è diventato zietto con una nipotina meravigliosa. Giorno 8 ha compiuto un mese, tanti auguri in ritardo anche da parte nostra alla family, che si arricchisce di una giovanissima neonata ascoltatrice, magari col tempo la porti all'ascolto di Io, Tu e Kiss Kiss, che il venerdì sera diventa molto dance nella prima parte, con tutti i successi che avete ballato o i vostri genitori hanno ballato, o tutte e due insieme, le generazioni che sono unite spesso nei club, perché si mette musica vecchia anche nel 2026, appartenente ad esempio agli anni 70, nel periodo dell'esplosione della disco music. Ad esempio, dalla Germania, 1977, She's Crazy Like the Fool.
1: She's crazy like a fool.

Fu la canzone che visse più volte anche per un decennale nel 1987 quando fu ripubblicata, ma soprattutto negli anni più recenti, ad esempio una decina d'anni fa, divenne colonna sonora dello spot delle patatine, ma anche del fast food più popolare al

proprio dalla discoteca di Rubel, dove tutti erano in fila e lui diceva: tu sì, tu no, dai dai, fammi entrare, tu no, vabbè, sei qui da 2 settimane, ti faccio entrare. Ragazzi, per entrare in discoteca prima, nel 1967, che peraltro è anche il mio anno di nascita, ma chi se ne frega, direte voi giustamente all'ascolto, venne pubblicata la prima versione di Can't Take My Eyes Off of You, con la voce di Frankie Valli, colui che successivamente avrebbe cantato anche Grease Brillantina. Una delle cover più ballate e meglio riuscite venne pubblicata nel 1982 dalla Boys Town Gang. Senti qua. Non posso staccare gli occhi dai tuoi. Can't take my eyes off of you. Ma soprattutto nota per il coro I love you, baby.

0: quando nel 1982 io ero un semplice fan, cioè ascoltavo la radio e mi mettevo sotto la console a vedere il disc jockey come mixasse ad esempio Can't Take My Eyes Off of You con il vinile, cover fantastica, originale del 1967. So che stai lacrimando, quarantenne, cinquantenne all'ascolto, le prime feste, le prime uscite, insomma liberi via tutti. E vabbè, ho rispolverato un ricordo e anche l'emozione di questa ascoltatrice.
1: Ciao Stefano, buonasera, che bello, che bello, che bei ricordi al Phoenix. Oh. Perché il venerdì era fisso al Phoenix, bellissimo. Buonasera.
0: Buonasera, grazie. Ognuno poi ha la sua discoteca da ricordare, il suo club da ricordare in giro per l'Italia e per il mondo. Beh, 1977-1982 vi porto un po' più avanti negli anni 2000, grazie a un duo di producer statunitensi che realizzarono un vero e proprio inno. I got the love in the music. I got soul in the music. I got love in the music. Getting deep in the mix.

my family. The love. The energy.

0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Kiss, kiss, can't touch this.
5: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Yes, yes. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.

0: Karol G qui con Manu Chao, poi ha fatto anche il duetto, il disco nuovo che sentiremo più avanti insieme a Bruno Mars. Questa è Viajando por el Mundo, tante reazioni per il venerdì da ballare nella prima parte di O Tu e Kiss Kiss.
1: Caro Stefano, indimenticabile il mio primo MacP,
0: oh,
1: il primo anno di liceo alla discoteca che forse si chiamava Kiss Kiss,
0: sì,
1: dove oggi c'è appunto la radio, qualcosa,
0: grazie,
1: di meraviglioso.
0: Ma che bel ricordo anche per noi, discoteca Kiss Kiss, che ha segnato tantissimi anni dell'attività della radio, della discoteca. C'erano gli autobus che arrivavano con gli ascoltatori da ogni parte d'Italia per vivere un fenomeno chiamato Disco Live, che è stato il primo programma in diretta da una discoteca in Italia per far vivere proprio il sabato sera, ma anche la domenica. Poi a un certo punto si doveva aprire quasi tutti i giorni della settimana, dal giovedì alla domenica, con serate indimenticabili. Semplicemente grazie. 21 e 24, buon compleanno a chi ascolta, ma anche 71 per Enzo Ghi.

0: al cioccolato.
1: 1975 inizia a cantare e il discografico Federico decide che per lui ci vuole uno pseudonimo. Nasce così lo pseudonimo Pupo per Enzo Ghinazzi, poco più che ventenne, che realizzò il suo sogno di cantare, ma all'inizio era contrario a questo AKA, si direbbe oggi, a questo pseudonimo che tanta fortuna comunque ha portato a lui una vita davvero molto molto intensa. 71 per lui e tanti auguri tra le ricorrenze di questa giornata, la cui data è chiaramente molto emozionante, inquietante, e cercheremo di capire anche quali artisti hanno dedicato all'11 settembre la loro musica. Ora c'è Lene Marlin.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Julie Bresh insieme nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. C'è sempre una partita dopo la 3 giorni di Champions League, torna la Serie A. In questo momento stanno giocando Venezia e Fiorentina, siamo praticamente alla fine del primo tempo, 2 minuti di recupero, la Fiorentina tornata delle mani nell'allenatore Vanoli, ci si crede evidentemente, al posto di Fabio Grosso. Infatti la Fiorentina vince 2-1 contro il Venezia. Venezia in vantaggio con Adams, ex Siviglia, e poi Mastantuono finalmente fa vedere suo valore. L'ex Real Madrid porta la firma prima del pareggio al 29esimo, un minuto dopo 2 gol in 2 minuti per Mastantuono. Quindi Fiorentina in vantaggio alla fine dei primi 45 minuti nell'anticipo di Serie A del venerdì sera. Come stai, ascoltatrice e ascoltatore? Anche questa sera sarai protagonista di Un anno, una canzone intorno alle 22:10 e a partire da questo istante puoi scrivere o incidere con un vocale al 347 490 0042 il tuo anno di nascita, perché poi metteremo la canzone della tua vita. Ah, grazie, grazie, grazie per tanti ricordi che arrivano già pronti via a partire da questo istante. Subito invece i Same Motel, Cool Cool Man.

Coleman con questa canzone dei Sei Motel, che sono un po' spariti dalla circolazione dopo due hit come You're Just My Type e appunto Coleman. C'è tanta musica nuova il venerdì sera, ci sono duetti, feat, ma anche artisti che continuano da soli a fare musica e a esprimere il talento della loro voce. Prendi ad esempio Sienna Spyro dopo la grande hit Die on This Hill, oppure Material Lover dal Diavolo Veste Prada, il sequel.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
4: Kiss Kiss. Goodbye.

del videogioco di EA Sports Football Club 2027, quindi per gli appassionati che videogiocano troveranno anche la canzone Parlar d'amore e altre cose molto interessanti. 21:44, tanti eventi musicali nelle prossime settimane, arrivano anche gli MTV Video Music Awards e una sfida tra giganti, ecco gli artisti più nominati. La regina del pop, Madonna, ha 11 nominations. Ariana Grande, 7 nominations.

candidature per il fenomeno Bruno Mars. Esattamente come Sabrina Carpenter, anche per lei 7 nominations per l'appuntamento a Los Angeles di domenica 27 settembre con gli MTV Video Music Awards, una delle cerimonie più classiche per i trionfi musicali da attribuire a grandi artisti contemporanei. Abbiamo fatto una carrellata degli artisti più rappresentativi. Questa è Radio Kiss Kiss, questo io tuo.

0: Stai immaginando di ballarla alle 2 del mattino e lo spoiler su Radio Kiss Kiss mentre vai a prendere la tua ragazza in macchina e ti ritrovi Ugel che ami insieme alla voce di Ultra Anate in macchina con la comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss.
1: Così ascolto la radio e tutte le canzoni che conoscevamo.
0: Okay.
1: Così ascolto ora la radio e conosco e so dove andavamo.
0: Wow.
1: Bello, bello, bello, bello.
0: Bello tu.
1: Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao, abbiamo un ascoltatore giovanissimo, forse è il record di ascolto giovane all'interno di una trasmissione radiofonica in Italia, perché devo salutare il piccolo Gabriele che ha 2 anni. Se a 2 anni ascolta la radio, a 5 anni prende la laurea. Cioè, secondo me è il minimo. E saluto anche il mio amico Alfonso, in ottima compagnia con un super giovane all'ascolto, più giovane di così. Eros Ramazzotti con Nicole Scherzinger. Siamo nell'estate del 2013 con Fino all'estasi.

con Tina Turner, con i più grandi artisti internazionali, anche con quelli italiani ovviamente. C'è una donna olandese che ha una vita privata pazzesca e un one shot, cioè una meteora musicale, pubblicata nel lontano 1997, pur continuando a fare musica nei club olandesi. Anouk Nobody's Wife, lei adesso, a proposito, vedi il karma, Nobody's Wife, ma che è stata wife 3 volte e ha 6 figli, quindi complimenti a lei.

Cioè, tu pensa, lei cantava perché io non sarò mai la moglie di nessuno e poi si è sposata tre volte. Dicevo, il karma. Mai sbandierare con una canzone ai 4:20 con amici, io faccio questo, faccio quello, la vita accade al contrario, un grande classico, mamma di sei figli, adesso l'ultimo marito è un lottatore, forse le terrà a testa, non solo metaforicamente, chissà. C'è anche un altro esempio, davvero molto più recente, con Single Soon di Selena Gomez, pubblicò Single Soon e poi si sposò, vedi, poi alla fine il karma insegna, questo e io tu e Kiss Kiss.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Che sono bellissimi e spontanei da parte dei nostri ascoltatori. In tema un anno, una canzone. Ciao Stefano, buonasera. Volevo condividere questa emozione che mi sta facendo sorridere da qualche istante. Saluto Fabiano che scrive: proprio adesso, prendendo il mio solito caffè con Sambuca prima del turno notturno, esattamente mentre lo stavo per bere, mi è tornato in mente il perché, come sia capitato. Mi è tornato in mente quando lo bevevo con mio nonno, che ormai non c'è più. Io gli versavo un goccio di Sambuca e quel profumo invadeva la cucina, e se quel caffè mi porta al lavoro con serenità e un senso di fiducia in me stesso, forse è proprio per quel caffè bevuto con mio nonno. Scusa, ma era un pensiero che volevo condividere, ma che scusa. Sei il benvenuto, i ricordi sono protagonisti, e continuate al 347 490 0042, compresa la vostra data di nascita, per partecipare ad un anno, una canzone tra un paio di dischi. Uno è questo, e saluto la classe 2009, che scherzando e ridendo, nato il 2009, tu hai 17 anni, sei quasi maggiorenne. Uno pensa 2009, ieri o ieri l'altro. Quindi data, WhatsApp e via, ascolteremo un'altra bella storia. Ieri un assistente alla poltrona di un dentista non ci ha fatto sentire il mal di denti, aveva una voce da arcobaleno, tanto che l'abbiamo dedicata proprio Rainbow di Elisa. Tra poco torniamo con voi, contatto diretto, io, tu e chi

0: e niente può dividere il mare di due città gemelle, Genova e Napoli, raccontate da Alfa e Gigi D'Alessio. Mi mancano moltissimo le interviste con Gigi D'Alessio, uno degli artisti che mi prende in giro, meglio, io tutto esperto musicale, lui che mi salutò con Picciri, saluto ma sorta. Ecco, questo è proprio detto. Gigi, mi manchi davvero tanto. Sono collegato con Assunta per un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Ciao Assunta, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, come cosa giusta da fare, tuo figlio ha mandato un WhatsApp al 347 490 0042 per partecipare a un anno, una canzone. Sì. Per i ricordi. Tuo figlio è del 2014, giusto?
1: Sì.
0: Ok,
1: sì.
0: Quindi posso avere il permesso della family per parlare con lui?
1: Certo, certamente.
0: Ok, grazie Assunta.
1: Te lo passo, buona
0: incredibile.
1: Serata.
0: È il più giovane partecipante a un anno, una canzone. Ciao, ciao Riccardo, come stai?
2: Tutto bene.
0: Tutto bene. Allora, sai che tu hai battuto un record questa sera nella storia di YouTube Kiss Kiss, perché 2014, 12 anni, hai già da raccontare tanti ricordi, giustamente. Cosa hai scelto di dirci?
2: Io ho frequentato pure gli scout Avellino.
0: Gli scout ad Avellino, è stata un'esperienza divertente, ti sei trovato bene?
2: Sì.
0: Hai fatto tante amicizie?
2: Sì, sì.
0: Ok, ma senti ancora i ragazzi degli scout oppure no?
2: No.
0: Ok, adesso c'è la seconda media che hai finito o devi iniziare?
2: Devo iniziare la seconda media.
0: Iniziare, mi raccomando, fammi avere notizie ogni anno, facciamo così, facciamo un appuntamento ogni anno, quando ti promuovono, per la gioia dei tuoi genitori, ovviamente anche per la tua stessa gioia. Ma da grande cosa vorresti fare?

0: Una volta mio padre mi ha detto: vorrei anch'io aprire una radio.
1: Ah, vuoi fare radio? Allora ti invito ufficialmente con tutta la family a trascorrere una serata qui a Radio Kiss Kiss, oppure un pomeriggio del sabato e la domenica, che mi sembra un orario più ortodosso per le tue abitudini, avendo 12 anni. Ti faccio un piccolo regalo e spero ti piaccia, perché tu sei nato nel 2014, quando esplose una delle boy band più famose della storia, i One Direction. Tu sei nato con Night Changes e ci hai dato tanta dolcezza. Ti abbraccio forte, Riccardo, sei fortissimo e ti aspetto in radio, va bene?
0: Grazie.
1: Ciao. Ciao, grazie a te, un bacio. Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: Chi scrisse a te che bastano un pallone e una porta per liberare la mente e sognare a occhi aperti. Chi scrisse a te che avete passato tanti anni insieme e tra le sue braccia ti senti ancora al sicuro. Al sicuro, al sicuro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Super Latino con Flamenco Paranoia e una fiorentina molto argentina, ha segnato anche Matteo Pellegrino con Vanoli. La musica cambia evidentemente a Venezia. Venezia 1, Fiorentina 3 dopo la doppietta in un minuto di Mastantuono, altro argentino in forza ai viola. Attenzione ai turisti di settembre all'ascolto di Radio Kiss Kiss.
1: Ciao Stefano, è sempre bello sentire la tua voce, ti ascolto ogni sera, ma comunque Grazie. Non potevo rispondere perché ero in giro per il mondo. Kiss kiss a te Stefano.
2: Ciao.
1: Da The Pan, dalla Belgia.
2: Oh, Belgio, da Belgio,
1: come si dice in
2: Belgio,
1: italiano.
2: Belgio, bravo.
1: Ti devo proprio dire, la birra del Belgio è veramente buonissima.
2: Si sente.
1: E quindi mi stai ascoltando che sto parlando, quindi che sto dicendo, perché la birra è veramente ottima.
2: Ok.
1: Consiglio a tutti di andare in Belgio a bere una buona birra.
2: Ok,
1: non la
2: il
1: sanno
2: buono.
1: Fare niente, ma la birra,
2: ma come?
1: La sanno fare. Spero che mi avete tutti capito?
2: Sì, ma certo.
1: Che schizzo a tutti.
2: Ciao, posso darti un suggerimento, amico mio? Tony, posa quella birra. Basta, eh? Ok? Tranquillo, e poi venerdì va, che è un piacere. Jane con Come.

I lose myself in the music with you, mi perdo nella musica ballando con te, persona amata della mia vita. Sai che per me è più bella di Magnetic, tornano The Bosa anche per l'autunno. Ora autunno e un parolone, auguri a Moby. Tu pensa, ironia della sorte, è nato l'11 settembre in quel di New York, uno dei più grandi producer, soprattutto nel periodo 90-inizio 2000. Questo sound probabilmente ti ha richiamato anche una pellicola cinematografica con Leonardo DiCaprio del 2000 chiamata The Beach, che molti avranno visto con estremo piacere più di una volta. Buon compleanno a Moby, signor disc jockey producer, e arriva colui che fa le capriole anche sulla console di Moby qualche volta, e stiamo parlando di Benson Boone con Mr. Electric Blue.

celebrazione all'interno di una chiesa sconsacrata, forse Sam Smith, Kim Petras, Anoli. Ben 6 gol tra Venezia e Fiorentina, avevamo lasciato i viola avanti 3-1, la stessa squadra in vantaggio 4-2, tripletta di Mastantuono per i veneziani, ha segnato il francese Aino. Intanto Marrakech e GUE Gue stanno preparando l'anniversario più bello del mondo hip hop rap italiano contemporaneo, quello di Santeria. Tornano insieme, duetto per Casini.

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Kiss, kiss.
7: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss Kiss.

vincitori assoluti dei club di tutto il mondo dell'estate 2026. And the winners are Another, con la voce di 54 Ultra e questa mitica ormai Told You. Siete su Radio Kiss Kiss, hai ascoltato G-Way con Marrakesh a rifare Gangsta's Paradise di Coolio nello scorso New Kiss. Casini già piace tantissimo, devo salutare Giulia e Ciro in viaggio per il dopo cena, il post cena della comitiva, ma attenzione, parte la sfida, mi devi riconoscere una canzone ascoltandola in un solo secondo. Il secondo è questo. Attenzione, facile ma mica tanto. 347 490 0042. Di che canzone si tratta? Ok? E lo so che c'è la frase all'altra parte, sento l'eco nelle orecchie e mi fischiano. In questo momento Stefano rimetti l'effetto della canzone. Mi devi indovinare interprete e titolo della canzone. Un solo secondo, vai. E adesso tocca a voi. Che poi l'inizio di quella che ascoltiamo è quasi uguale, non scherzo, Groove Armada.

0: Funk, canzone di un secondo da indovinare, era questa. Dai, con quell'inizio che già presenta tutto il pezzo soul R&B realizzato in Italia, dai.
1: Ciao Stefano, penso che la canzone di questa sera sia di Natalie Imbrugliatore.
0: No,
1: ciao a tutti, Antonello da Modica.
0: Ciao Antonello da Modica, ti adoro. Cioccolato a gogo, ma poco Natalie Imbruglia. La risposta è no.
2: Ma è troppo semplice, ragazzi. Sì. Ma il cielo è sempre più blu, Rino Gaetano, dai.
0: No, no. Grande Rino Gaetano, ad avercene di Rino Gaetano. Risposta no.
3: Ciao Stefano, la canzone è Il perdono di Tiziano Ferro, okay. Daniela D'Agropoli.
0: Volete una conferma?
4: Ciao Stefano, Giuseppe da Catania.
0: Ciao Giuseppe.
4: E Tiziano Ferro, la canzone è Perdono.
0: Fantastico.
4: Un bacio a tutti.
0: Sì, sì, facile.
5: Ciao Stefano, la canzone è Perdono di Tiziano Ferro.
0: Okay.

scapolo per Damiano e poi abbiamo pronti i chicchi di riso, però magari per un grande artista come lui bisognerebbe lanciare il plettro della chitarra, ok? Per non fargli male però, mi raccomando, ci mancherebbe. Intanto vi porto a 30 anni fa, 1996, quando i disc jockey riuscirono a rendere più vive delle canzoni che nell'originale partivano un po' come lente, come questa di Tony Braxton con il remix di Frankie Knuckles di Unbreak My Heart, una splendida power ballad che si definì come grande successo.

Così come Frankie Knuckles, tanti producer cambiarono la vita a tanti artisti di fama internazionale, compresa Toni Braxton. Tu pensa, Space Cowboy di Jamiroquai nella versione originale arrivò Dave Morales e divenne una hit ballata in tutti i club del mondo. Prendi Missing degli Everything But the Girl, che nasce come pezzo cool della new wave inglese un po' più fighetta, diciamo così, e poi arriva Todd Terry e ne fa un remix pazzesco. Stessa sorte anche per Toni Braxton, la versione originale di Unbreak My Heart. Infatti era un super lento, una bellissima canzone d'amore che non ha perso però la sua vibe sentimentale nel remix. Mix, io, tu e Kiss Kiss. Stefano Piccirillo vi parla e insieme facciamo mezzanotte.

titolo preso in prestito dal grande Louis Armstrong, ma poi tutt'altra canzone, con James Morrison. Esattamente 20 anni fa, Io, Tu e Kiss Kiss, fino alla mezzanotte, Stefano vi parla e soprattutto continua l'operazione Manda un messaggio quando sei a casa o hai parcheggiato, perché ci prendiamo cura di voi e abbiamo preoccupazione quando uscite, quindi un post cena del venerdì, un giretto del venerdì, divertitevi, ma mandate un messaggio a zio Stefano. Devo chiedere tra l'altro anche il vostro aiuto, perché mi è arrivato oggi il messaggio WhatsApp di Pippo Pelo. Pippo Pelo venerdì prossimo fa 60 anni, compie gli anni, il mio amico fraterno di una vita, e ha scritto sull'invito per la festa del suo compleanno che bisogna vestirsi, cioè un dress code specifico, il tocco chic shine, cioè che significa ad usare sapientemente la luce per valorizzare la propria immagine. Quindi dovrei mettermi lustrini e paillette, ma non so se alla fine questo risultato sarà gradito al mio amico fraterno Pippo. Quindi io vi chiedo aiuto: cosa devo indossare alla festa di Pippo Pelo per essere chic shine? Va bene? Mi aiutate? Grazie, so che siamo amici da tanti anni alla radio e fate questo e altro per me. Cosa devo mettere alla festa? Che significa chic shine? Molto chic shine, ma cos'è? Senti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Da applausi Angelina Mango con Marco Mengoni. Canto d'amore, grazie per i suggerimenti per il compleanno di Pippo venerdì, che vuole il dress code chic and shine. Ivan mi scrive: Stefano, al compleanno di Pippo io ci andrei in bermuda ad infradito. Guarda, al di là dello scherzo, se c'è l'ondata di super caldo, giacca glitter e poi infradito, figura, mi cacciano dalla festa. C'è qualche altro suggerimento?
2: Stefano, stai attento, potrebbe essere uno dei suoi scherzi, no?
1: È vero, no, non credo, perché l'invito ufficiale, anche se da Pippo c'è da aspettarsi assolutamente di tutto. Sai che mi hai dato l'idea dello scherzo su Chic and Shine, quei termini che utilizza Pippo per scherzare. Staremo a vedere, dai. Aggiornatemi comunque. Chic and Shine, secondo te cos'è e soprattutto cosa devo indossare? Tra poco torniamo invece anche a ricordare delle cose molto molto sentimentali.

dalla nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. La musica più bella.

Baby diventa la mia lady, attenzione, Wide Wested. Buona serata, siete su Radio Kiss Kiss, Stefano Piccirillo vi sta parlando e una data inequivocabilmente molto triste, l'11 settembre, soprattutto per tutti quelli che hanno scrollato oggi Instagram e hanno visto chiaramente la stessa cosa, i servizi dei telegiornali, i servizi televisivi, gli speciali, quanto la musica ha fatto e ha tributato alle vittime dell'11 settembre. Ad esempio Paul McCartney ha pubblicato un singolo intitolato Freedom subito dopo gli eventi drammatici, Michael Jackson ha ideato e registrato un brano di beneficenza intitolato One More Can I Give, pensato proprio per raccogliere fondi e dare conforto alle vittime e alle famiglie colpite dalla tragedia. Bruce Springsteen pubblicò l'intero album The Rising per elaborare il trauma collettivo.

Questa è la title track, ma c'erano anche Into the Fire, You Are Missing, oltre a riproporre My City of Ruins, un classico della musica americana, proprio in onore di tante persone che non ci sono più e sono state sostituite dal punto di vista virtuale dai droni e con uno spettacolo, tra virgolette, spettacolo legato alla rielaborazione grafica delle Torri Gemelle durante la notte newyorkese di ieri, nella giornata di ieri, prima della data fatidica di oggi. Quanto la musica ci ha fatto vivere e soprattutto sentire un momento del genere, secondo tutti i punti di vista degli artisti musicali impegnati in quella vicenda, per ricordare e non dimenticare. Ora gli Imagine Dragons, questa è Next to Me.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: 5 decenni di musica, tanti ricordi, tanti momenti per scorrere con la mente anche attraverso un WhatsApp al 347 490 0042. Cosa ti ricorda una canzone degli anni 70, 80, 90, 2000, 2010? Ad esempio, tu sei più compact disc o vinile o sei addirittura audiocassetta, cioè i tre mezzi di diffusione della musica, sopra tutti questi, naturalmente la radio e Radio Kiss Kiss. Sei vinile? Quanto sei compact disc, quanto sei audiocassetta, quanto sei Mr. Lova Lova, che proprio negli anni 90 venne fuori il fenomeno Shaggy, una voce unica, esclusiva, che faceva subito tanta simpatia, oltre che talento musicale, canzone che fu utilizzata per più spot, pubblicizzata anche per i jeans, ad esempio i famosi jeans più venduti nel mondo, un vero e proprio fenomeno. Grazie al successo di questa canzone, Shaggy venne denominato Mr. Lova Lova, Willy Boombastic. Anno esatto? Lo scopriamo.
0: 1995.

0: And we will and have some sweet pillow talk and bombastic, really fantastic.
1: Shaggy a tutt'oggi è stato l'unico artista all'interno di una canzone a fare e cantare wow wow wow in un modo coraggioso e come se nulla fosse, come se cantasse un testo in lingua inglese normale. A un certo punto bombastico, simpatico due volte anche per questo. 1995, il viaggio di 50 anni di Radio Kiss Kiss vi porto negli anni 10, dove vennero finalmente spoilerate alcune nuove terminologie tra i ragazzi e non solo. Random, cioè il termine utilizzato per indicare qualcosa fatto a caso, random appunto, senza un criterio preciso o in modo del tutto imprevedibile. Shipping, shippare, cioè che è derivante dall'inglese relationship e indica l'atto di tifare per la nascita di una relazione amorosa tra due persone, spesso personaggi di serie televisive o reality o della vostra stessa comitiva. Ma il termine più ricorrente tra quelli nuovi di quell'anno fu sicuramente match e matchare, cioè trovare una corrispondenza ideale, un termine sdoganato anche dalle app di dating come Tinder per indicare quando l'interesse è reciproco sostanzialmente. Poi c'erano quell'anno stesso anche due fenomeni della musica italiana, Carl Brave e Max Gazzè. Posso, posso, prego.
2: 2018.

il senso della fiducia, quella richiesta e qualche volta all'inizio di una relazione che mette qualche dubbio, ma posso fidarmi di te, ma è anche chiedere permesso gentilmente. Questa potrebbe ridiventare anche nel 2026 una sorta di tutorial per la gentilezza che dovrebbe espandersi sempre di più. A volte basta chiedere e dire posso anche due volte. Miley Cyrus ci riporta all'attualità, tra poco ripercorreremo invece i 50 di Radio Kiss Kiss, continuerà il viaggio di 50. Miley che è tornata in versione molto dance, quasi come Madonna. La nuova si chiama Best Persuaders. Let's go.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Kiss, kiss. Ah.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Kiss Kiss. I'm a love you like Kiss

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Mentre sei in macchina di venerdì sera passando di posto in posto perché non vuoi tornare a casa, è vero, venerdì sera goditela, ti facciamo fare un viaggio anche nel tempo. Seconda parte di 50, ti porto negli 80 e le ragazze degli anni 80, cara la mia ragazza all'ascolto, degli anni 20 avevano le minigonne a palloncino, pure i jeans a vita alta, le spalline imbottite che valevano non soltanto per le ragazze ma anche per i ragazzi, perché il modello per noi ragazzi anni 80 era Tony Hadley, ad esempio, degli Spandau Ballet. Detto questo, c'è un duo da Guinness dei primati che esordì con una canzone fantastica ancora oggi da sentire, che è Western Girls. Sto parlando dei Pet Shop Boys. Stu, dai, fai un po' di lavoro di immaginazione. Te li ricordi? Sono nati a Londra, sono capitanati da Neil Tennant e da Chris Love e pensate, appartengono davvero al Guinness dei primati perché hanno venduto più di 50 milioni di dischi. Cioè, nella vita tu hai ascoltato Paninaro, Domino Dancing, What Have I Done to Deserve This? Hanno rifatto anche i Village People con Go West e questo è il loro primo singolo ufficiale, appunto, West and Girls.
0: 1985.

0: Energia Pop Western Girls 1985 per i Pet Shop Boys, ritrovati in 50, hanno attraversato davvero i due tutte le decadi di questo mondo fino ad arrivare ad oggi, dove suonano ancora in giro. E pensare che Neil Tennant, ovvero il cantante, era un giornalista musicale e imparò a cantare grazie a Chris Lowe, il tastierista, in sala di registrazione. Una storia bellissima di due amici per la vita. Tutto cominciò appunto con West End Girls 41 anni fa, nel 1985. Alla fine degli anni 90, lo ricordo a memoria, il Festival Bar fu vinto quell'anno, quell'estate, da Lorenzo, da Jovanotti, con una canzone fantastica chiamata Raggio di Sole. Mentre c'erano i lettori CD portatili, prima abbiamo fatto un po' una sfida tra i nostri amici che scrivono WhatsApp, possessori del giradischi, del lettore CD o ancora del lettore a nastro, l'audiocassetta, però il CD portatile era ancora in vigore alla fine degli anni 90, così come l'apparizione di quella cosa chiamata floppy disk, cioè il supporto magnetico da 3.5 pollici utilizzato per memorizzare dati e file comunque di piccole dimensioni. Esplose un fenomeno musicale incredibile che a tutt'oggi viene considerata quale una delle donne pop più brave al mondo. Christina Aguilera, genio nella bottiglia, Genie in a Bottle, Roulette, anno giusto.
1: 1999.

Ovvero mi devi trattare nel modo giusto, cantava Cristina Aguilera, il genio della bottiglia. Era soltanto un pretesto, una metafora per parlare di rispetto prima del concedersi e saper prendere soprattutto una persona, parole, canzoni sante. Grazie alla mia amica Roberta in regia. Ci ritroviamo domani pomeriggio alle 15 con tutte le passioni del fine settimana. Torna Io Tu il weekend fino alle 18. Grazie per questo fantastico viaggio serale di questo venerdì. Ci salutiamo con Sugar, Zucchero, Fornaciari da Stefano Piccirillo. Kiss, kiss a tutti.

0: Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

L'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.

0: me.
1: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss
2: Kiss. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Kiss Kiss.